se colore, se passione, e mentre ti chiamo sento che ti amo. Vieni a vivere con me, e mentre ti chiamo

0: l'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Era uscito per una passeggiata nei pressi della comunità terapeutica che lo ospitava. Pochi istanti dopo, lungo la provinciale ausente, è stato travolto da un furgone ed è morto dopo un giorno di agonia. Francesco Nardi, 63 anni, originario di San Giovanni in Carico e conosciuto nel suo paese soprattutto per la lunga attività di pittore. Il decesso è avvenuto al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, dove l'uomo era stato trasferito in seguito al progressivo aggravarsi delle sue condizioni. L'investimento si è nel pomeriggio in località Cerri a Prano, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nardi era ospite della comunità terapeutica Insieme e stava percorrendo a piedi la strada provinciale quando è stato investito un furgone condotto da un ambulante di 65 anni, residente nello stesso comune. L'autista stava facendo ritorno a casa dopo aver lavorato durante la mattinata al mercato di Pontecorvo. Si è fermato immediatamente dopo l'impatto e ha prestato i primi soccorsi al 63enne in attesa dell'arrivo degli operatori sanitari. Sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa di traumi e delle lesioni riportati. È stato trasferito nelle ambulanze all'ospedale San Camillo di Roma e sottoposto ai primi accertamenti. Successivamente trasferito al Policlinico Universitario Tor Vergata, dove i medici hanno tentato fino all'ultimo di salvarlo. Ogni sforzo però si è rivelato inutile. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Formia hanno condotto a termine un'importante operazione antifrode nel comune di Castelforte, culminata con l'arresto in flagranza di reato di un uomo accusato di spendita e possesso di monete falsificate. L'intervento dei carabinieri è scattato in seguito a diverse segnalazioni provenienti da esercenti locali nella frazione di Suio Terme. L'autore del reato, SM, classe 1996, originario di Cassino e attualmente domiciliato a Minturno, è stato fermato ai militari subito dopo aver tentato di effettuare acquisti presso alcune attività commerciali della zona, utilizzando banconote contraffatte. I carabinieri hanno poi proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire e sequestrare 17 banconote false in tagli da 50 e 20 euro. Un dettaglio importante emerso ai primi accertamenti tecnici è che tutte le banconote sequestrate riportavano le medesime matricole, confermando la natura fraudolenta del denaro. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo poi le richieste formulate dalla procura di Cassino, ha convalidato l'arresto. Nei confronti dell'indagato è stata inoltre disposta l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso un comando dei carabinieri. Uno scontro tra due autoarticolati e due auto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Formia, all'altezza dello svincolo con via Ferrucci. Sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, alcuni occupanti delle due auto, soccorsi dagli operatori sanitari del 118, intervenuti con un'autoambulanza. L'incidente inoltre ha provocato momenti di tensione, sfociati in una lite tra i protagonisti del sinistro, sedata però dall'intervento degli agenti del commissariato di polizia e dai vigili urbani, che hanno poi proceduto ai rilievi dell'incidente e alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità. La circolazione ha subito notevole rallentamento, in quel punto molto trafficato, e si sta controllando, soprattutto dopo l'incidente, la funzionalità degli impianti semaforici della zona per garantire le giuste condizioni di sicurezza nell'attraversamento della trafficatissima arteria. È stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari il 64enne di Itri, che era stato associato al carcere di Cassino il giorno di Ferragosto. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Itri in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dottoressa Santoni per la denuncia presentata per maltrattamenti dalla ex moglie. È stata ieri accolta la richiesta avanzata dal difensore di fiducia, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, in virtù della diversa ricostruzione dei fatti emersa durante l'interrogatorio di garanzia e la produzione medica relativa alle precarie condizioni di salute dell'uomo. Quello che si temeva con la chiusura del ponte sul Rio di Itria è avvenuto. Il malore di un residente incontrato a Rignano ha fatto scattare l'allarme, ma i soccorsi sono arrivati dopo un'ora a causa della strada alternativa via Calabretto, troppo stretta e accidentata per consentire il transito agevole dell'ambulanza. Gli abitanti delle contrade Rignano, San Giacomo e Calabretto continuano a sentirsi sempre più isolati. Contrada Rignano è interessata ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte iniziati a metà luglio, un intervento legato alla sicurezza idrogeologica e alla necessità di intercettare fondi europei anche alla luce dei tragici eventi del passato provocati dall'esondazione del canale che arriva fino a Vindicio, un'opera che secondo i residenti avrebbe dovuto essere accompagnata da una soluzione viaria alternativa adeguata, soprattutto per garantire l'accesso ai mezzi di emergenza. C'è stato l'ultimo episodio con un anziano bisognoso di cure e uno dei residenti ha lanciato l'allarme e è stato poi costretto a raggiungere in moto l'ambulanza e guidarla fino al luogo dell'emergenza. Una corsa contro il tempo che tra andata e ritorno ha richiesto circa un'ora anche per le difficoltà riscontrate sulla viabilità alternativa. La percentuale della raccolta di rifiuti solidi urbani a Minturno nei mesi di giugno e luglio 2026 è stato il miglior risultato raggiunto dal 2023 ad oggi. Lo certificano i dati ufficializzati dalla ditta del Prete, che gestisce il servizio da anni sul territorio minturnese, che nei mesi scorsi si è aggiudicata la gara, che consentirà alla stessa azienda di operare per altri 7 anni. A giugno la percentuale della raccolta ha superato la soglia del 70%, attestandosi al 70,02%, un dato significativo alla luce dei precedenti numeri. Infatti, nel giugno 2023 la percentuale era del 68,63%, nel 2024 del 64,64% e nel 2025 del 68,05%. Quest'anno la raccolta è migliorata con il raggiungimento del 70%, stesso trend per il mese di luglio, che nel 2026 ha toccato il 71,71%. Anche qui, negli anni precedenti, la percentuale era stata tra il 66 e il 68%. Il fatto importante da segnalare è che continuano i controlli anche delle buste abbandonate che stanno svelando i nomi degli autori di questo atto incivile. Sabato nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12:30 nell'area del Redentore, nella cosiddetta area Quadrivio, ci sarà la raccolta di ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Proseguono al Parco De Curtis di Giano Santoianni gli appuntamenti del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Questa sera alle 21:45 il festival si animerà con il K-Pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo dedicato all'energia e alle atmosfere del K-Pop, fenomeno musicale particolarmente amato dalle nuove generazioni. Domani poi alle 19:00 convegno didattico con l'associazione L'Educazione Sentimentale, presieduta dall'avvocato Esther Tallini. Alle 20:30 tornerà il Cantaquiz Dottor Y, mentre alle 21:45 sarà protagonista il Dino Show, uno spettacolo che porterà bambini e famiglie in un'avventura nel mondo dei dinosauri. All'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro a Formia, questa sera alle 21:30 si terrà lo spettacolo musicale I Migliori Anni, viaggio musicale nei nostri ricordi con Gianni Donati. L'ingresso è libero. All'area Virgilio, a Gaeta, nello spazio dell'ex Avir, questa sera alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale comico musicale La Prova del 9, scritto, diretto e interpretato da Maurizio Casagrande. In tour in tutta Italia, la pièce unisce risate, imprevisti paradossali e musica dal vivo, raccontando le disavventure di un artista alle prese con un produttore diffidente, una cantante riluttante e musicisti confusi. Penultimo appuntamento questa sera alle 21 al Circolo Nautico Vela Viva di Formia, sul litorale di Vindicio, della rassegna estiva Cinema alla Deriva, giunta alla 20ª edizione e curata dal professor Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione e Cicerone e attivo operatore culturale. Sarà proiettato, preceduto da una breve presentazione, il film La donna che visse due volte, Vertigo, una pellicola del 1958 di Alfred Hitchcock con James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes e Tom Elmore. Il film, che ha ottenuto due candidature a premi Oscar, è tratto dall'omonimo romanzo francese di Pierre Boileau e Thomas Nassiac. L'ingresso è libero. In occasione della 63ª festa del mare, si inaugura oggi alle 18, presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina a Scauri, la mostra filaterico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini e cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del circolo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra potrà essere visitata fino al 23 agosto, con orario di apertura al pubblico dalle 18 alle 23. L'ingresso è libero.
10: Radio Formia informa. Sport.
9: Per il prossimo campionato di basket della divisione regionale 1, la Fabiani Formia ha confermato tra le sue file l'ala Antonio Toscano, un elemento sicuramente importante per il team allenato da Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
11: Radio Formia, informa.
12: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Pronti con tutte le mattine, Radio Formia alle ore 7, alle ore 8 e 10, Radio Formia c'è l'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 20 agosto 2026, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle Abate. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, la mattina per la vostra generale per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Ricordo mercato settimana Formia, sì, che giovedì in voce Gino Centola con la valida e preziosa con la pezza tecca di Custano. Siamo pronti a letture 12 esercizi legali, cominciando come sempre l'Ariete. Siete disponibili a confrontarvi con la persona amata per chiarire un malinteso, riconoscendo le vostre pecche farete crollare le sue difese. Dall'Ariete al Toro, qualche dissidio per questioni economiche, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo lavorativo e finanziario. Dal Toro ai Gemelli, un giorno frizzante, vitale, da cui potrete attingere energie per il lavoro e la vita amorosa. Avrete molte opportunità, datevi da fare, clima sereno e giocoso come piace a voi. Dai Gemelli al Cancro, tenete a freno il vostro orgoglio e ammettetelo, anche la permalosità. Potete così muovermi con successo, concedendovi perfino qualche piccolo lusso. Dal Cancro al Leone, ottime notizie per chi ha una causa legale in corso. Nuovi elementi depongono a favore di una soluzione vantaggiosa per i vostri interessi. Voglia di nuovi acquisti, recupero della creatività. Dal Leone alla Vergine, accettate serenamente un confronto di opinioni, non arroccatevi nelle vostre idee, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. Bilancia, grazie alla capacità di adattamento ad un pizzico di opportunismo, saprete tenere meglio gli eventuali cambiamenti in ambito professionale, sicurezza di essere nel giusto e fiducia nel futuro. Scorpione, l'amore riserva sempre gradite e potrà sorprese. Davvero cambiare il meglio la vita se saprete abbandonare i sospetti e gli atteggiamenti prevaricatori. Sagittario, la luna riequilibra l'emozione e vi rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritrovate voi stessi. Comunicazione fluida con i vostri cari. Capricorno, qualche intoppo oggi è prevedibile, non perdete mordente, rischiate di smarrirvi a pochi metri dal traguardo, i problemi si risolveranno al più presto. Acquario, super favorito la luna, avete le carte in regola per guadagnarvi ammirazione, coccole stima, consapevoli di piacere, acquistate sicurezza, organizzate un viaggio o una vacanza con gli amici. Concludiamo lo scudio oggi con i pesci. Evitate antagonismi nella carriera, sapete arrivare anche per voi l'ora di riscuotere i meritati successi, una gita con la famiglia, risolverete una faccenda che vi sta molto a cuore. Bene tutto, anche questo giovedì 20 agosto 2026 Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle Abate. Il sole già è sorto alle 6.28, tramonterà alle 20.24, la luna calante si leverà alle 15.23 e calerà questa sera alle 23.39. Diamo gli auguri a Amy Adams che come 53 anni, a Risa che come 44 anni, a Demi Lovato che come 34 anni. Qualche data da ricordare, 1960 viene inaugurato l'aeroporto di Fiumicino dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. La frase del giorno: quando fai del male riflettici su, quando fai del bene dimenticatene. Invece pensi questo mattino sono: non è degno di onor chi onor pretende, i monti, i mari, i laghi sono i più sani svaghi, la carità provvede anche per chi non chiede. Ancora buongiorno, buon lavoro alle persone che sono al lavoro. È tutto per questo giovedì 20 agosto 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con l'estate oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata. Ricordo mercato settimana alla Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo qua dalla parte tecnica e regia, un saluto di Gino Centola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia, non finisce mai di informarti.

0: Benedetto me.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Era uscito per una passeggiata nei pressi della comunità terapeutica che lo ospitava. Pochi istanti dopo, lungo la provinciale ausente, è stato travolto da un furgone ed è morto dopo un giorno di agonia. Francesco Nardi, 63 anni, originario di San Giovanni in Carico e conosciuto nel suo paese soprattutto per la lunga attività di pittore. Il decesso è avvenuto al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, dove l'uomo era stato trasferito in seguito al progressivo aggravarsi delle sue condizioni. L'investimento si è verificato nel pomeriggio in località Cerri a Prano, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nardi era ospite della comunità terapeutica Insieme e stava percorrendo a piedi la strada provinciale quando è stato investito un furgone condotto da un ambulante di 65 anni, residente nello stesso comune. L'autista stava facendo ritorno a casa dopo aver lavorato durante la mattinata al mercato di Pontecorvo. Si è fermato immediatamente dopo l'impatto e ha prestato i primi soccorsi al 63enne in attesa dell'arrivo degli operatori sanitari. Sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa di traumi e delle lesioni riportati. È stato trasferito nelle ambulanze all'ospedale San Camillo di Roma e sottoposto ai primi accertamenti. Successivamente trasferito al Policlinico Universitario Tor Vergata, dove i medici hanno tentato fino all'ultimo di salvarlo. Ogni sforzo però si è rivelato inutile. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Formia hanno condotto a termine un'importante operazione antifrode nel comune di Castelforte, culminata con l'arresto in flagranza di reato di un uomo accusato di spendita e possesso di monete falsificate. L'intervento dei carabinieri è scattato in seguito a diverse segnalazioni provenienti da esercenti locali nella frazione di Suio Terme. L'autore del reato, SM, classe 1996, originario di Cassino e attualmente domiciliato a Minturno, è stato fermato ai militari subito dopo aver tentato di effettuare acquisti presso alcune attività commerciali della zona, utilizzando banconote contraffatte. I carabinieri hanno poi proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire e sequestrare 17 banconote false in tagli da 50 e 20 euro. Un dettaglio importante emerso ai primi accertamenti tecnici è che tutte le banconote sequestrate riportavano le medesime matricole, confermando la natura fraudolenta del denaro. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo poi le richieste formulate dalla procura di Cassino, ha convalidato l'arresto. Nei confronti dell'indagato è stata inoltre disposta l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso un comando dei carabinieri. Uno scontro tra due autoarticolati e due auto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Formia, all'altezza dello svincolo con via Ferrucci. Sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, alcuni occupanti delle due auto, soccorsi dagli operatori sanitari del 118, intervenuti con un'autoambulanza. L'incidente inoltre ha provocato momenti di tensione, sfociati in una lite tra i protagonisti del sinistro, sedata però dall'intervento degli agenti del commissariato di polizia e dai vigili urbani, che hanno poi proceduto ai rilievi dell'incidente e alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità. La circolazione ha subito notevole rallentamento, in quel punto molto trafficato, e si sta controllando, soprattutto dopo l'incidente, la funzionalità degli impianti semaforici della zona per garantire le giuste condizioni di sicurezza nell'attraversamento della trafficatissima arteria. È stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari il 64enne di Itri, che era stato associato al carcere di Cassino il giorno di Ferragosto. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Itri in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dottoressa Santoni per la denuncia presentata per maltrattamenti dalla ex moglie. È stata ieri accolta la richiesta avanzata dal difensore di fiducia, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, in virtù della diversa ricostruzione dei fatti emersa durante l'interrogatorio di garanzia e la produzione medica relativa alle precarie condizioni di salute dell'uomo. Quello che si temeva con la chiusura del ponte sul rio di Itri è avvenuto. Il malore di un residente incontrato a Rignano ha fatto scattare l'allarme, ma i soccorsi sono arrivati dopo un'ora a causa della strada alternativa via Calabretto, troppo stretta e accidentata per consentire il transito agevole dell'ambulanza. Gli abitanti delle contrade Rignano, San Giacomo e Calabretto continuano a sentirsi sempre più isolati. Contrada Rignano è interessata ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte iniziati a metà luglio, un intervento legato alla sicurezza idrogeologica e alla necessità di intercettare fondi europei anche alla luce dei tragici eventi del passato provocati dall'esondazione del canale che arriva fino a Vindicio, un'opera che secondo i residenti avrebbe dovuto essere accompagnata da una soluzione viaria alternativa adeguata, soprattutto per garantire l'accesso ai mezzi di emergenza. C'è stato l'ultimo episodio con un anziano bisognoso di cure e uno dei residenti ha lanciato l'allarme e è stato poi costretto a raggiungere in moto l'ambulanza e guidarla fino al luogo dell'emergenza. Una corsa contro il tempo che tra andata e ritorno ha richiesto circa un'ora anche per le difficoltà riscontrate sulla viabilità alternativa. La percentuale della raccolta dei rifiuti solidi urbani a Minturno nei mesi di giugno e luglio 2026 è stato il miglior risultato raggiunto dal 2023 ad oggi. Lo certificano i dati ufficializzati dalla ditta del Prete, che gestisce il servizio da anni sul territorio minturnese, che nei mesi scorsi si è aggiudicata la gara, che consentirà alla stessa azienda di operare per altri 7 anni. A giugno la percentuale della raccolta ha superato la soglia del 70%, attestandosi al 70,02%, un dato significativo alla luce dei precedenti numeri. Infatti, nel giugno 2023 la percentuale era del 68,63%, nel 2024 del 64,64% e nel 2025 del 68,05%. Quest'anno la raccolta è migliorata con il raggiungimento del 70%, stesso trend per il mese di luglio, che nel 2026 ha toccato il 71,71%. Anche qui, negli anni precedenti, la percentuale era stata tra il 66 e il 68%. Il fatto importante da segnalare è che continuano i controlli anche delle buste abbandonate che stanno svelando i nomi degli autori di questo atto incivile. Sabato nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12:30 nell'area del Redentore, nella cosiddetta area Quadrivio. Ci sarà la raccolta di ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Proseguono al Parco De Curtis di Giano a Santoianni gli appuntamenti del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Questa sera alle 21:45 il festival si animerà con il Kappa Pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo dedicato all'energia e alle atmosfere del Kappa Pop, fenomeno musicale particolarmente amato dalle nuove generazioni. Domani poi alle 19:00 convegno didattico con l'associazione L'Educazione Sentimentale, presieduta dall'avvocato Esther Tallini. Alle 20:30 tornerà il Canta Quiz Dottor Y, mentre alle 21:45 sarà protagonista il Dino Show, uno spettacolo che porterà bambini e famiglie in un'avventura nel mondo dei dinosauri. All'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro a Formia, questa sera alle 21:30 si terrà lo spettacolo musicale I migliori anni, viaggio musicale nei nostri ricordi con Gianni Donati. L'ingresso è libero. all'area Virgilio, a Gaeta, nello spazio dell'ex Avir. Questa sera alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale comico musicale La Prova del 9, scritto, diretto e interpretato da Maurizio Casagrande. In tour in tutta Italia, la pièce unisce risate, imprevisti paradossali e musica dal vivo, raccontando le disavventure di un artista alle prese con un produttore diffidente, una cantante riluttante e musicisti confusi. Penultimo appuntamento questa sera alle 21 al Circolo Nautico Vela Viva di Formia, sul litorale di Vindicio, della rassegna estiva Cinema alla Deriva, giunta alla 20ª edizione e curata dal professor Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione e Cicerone e attivo operatore culturale. Sarà proiettato, preceduto da una breve presentazione, il film La donna che visse due volte, Vertigo, una pellicola del 1958 di Alfred Hitchcock, con James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes e Tom Elmore. Il film, che ha ottenuto due candidature a premi Oscar, è tratto dall'omonimo romanzo francese di Pierre Boileau e Thomas Nassiac. L'ingresso è libero. In occasione della 63ª festa del mare, si inaugura oggi alle 18 presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina a Scauri la mostra filatelico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini e cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del circolo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra potrà essere visitata fino al 23 agosto con orario di apertura al pubblico dalle 18 alle 23. L'ingresso è libero.
0: Radio Formia informa. Sport.
10: Per il prossimo campionato di basket della divisione regionale 1, la Fabiani Formia ha confermato tra le sue file l'ala Antonio Toscano, un elemento sicuramente importante per il team allenato da Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:37.
1: 20 agosto 2026, è giovedì, la Chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Era uscito per una passeggiata nei pressi della comunità terapeutica che lo ospitava. Pochi istanti dopo, lungo la provinciale ausente, è stato travolto da un furgone ed è morto dopo un giorno di agonia. Francesco Nardi, 63 anni, originario di San Giovanni in Carico e conosciuto nel suo paese soprattutto per la lunga attività di pittore. Il decesso è avvenuto al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, dove l'uomo era stato trasferito in seguito al progressivo aggravarsi delle sue condizioni. L'investimento si è verificato nel pomeriggio in località Cerri a Prano, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nardi era ospite della comunità terapeutica Insieme e stava percorrendo a piedi la strada provinciale quando è stato investito un furgone condotto da un ambulante di 65 anni, residente nello stesso comune. L'autista stava facendo ritorno a casa dopo aver lavorato durante la mattinata al mercato di Pontecorvo. Si è fermato immediatamente dopo l'impatto e ha prestato i primi soccorsi al 63enne in attesa dell'arrivo degli operatori sanitari. Sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa dei traumi e delle lesioni riportati. È stato trasferito nelle ambulanze all'ospedale San Camillo di Roma e sottoposto ai primi accertamenti. Successivamente trasferito al Policlinico Universitario Tor Vergata, dove i medici hanno tentato fino all'ultimo di salvarlo. Ogni sforzo però si è rivelato inutile. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Formia hanno condotto a termine un'importante operazione antifrode nel comune di Castelforte, culminata con l'arresto in flagranza di reato di un uomo accusato di spendita e possesso di monete falsificate. L'intervento dei carabinieri è scattato in seguito a diverse segnalazioni provenienti da esercenti locali nella frazione di Suio Terme. L'autore del reato, SM, classe 1996, originario di Cassino e attualmente domiciliato a Minturno, è stato fermato ai militari subito dopo aver tentato di effettuare acquisti presso alcune attività commerciali della zona, utilizzando banconote contraffatte. I carabinieri hanno poi proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire e sequestrare 17 banconote false in tagli da 50 e 20 euro. Un dettaglio importante emerso ai primi accertamenti tecnici è che tutte le banconote sequestrate riportavano le medesime matricole, confermando la natura fraudolenta del denaro. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo poi le richieste formulate dalla procura di Cassino, ha convalidato l'arresto. Nei confronti dell'indagato è stata inoltre disposta l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso un comando dei carabinieri. Uno scontro tra due autoarticolati e due auto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Formia, all'altezza dello svincolo con via Ferrucci. Sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, alcuni occupanti delle due auto, soccorsi dagli operatori sanitari del 118 intervenuti con un'autoambulanza. L'incidente inoltre ha provocato momenti di tensione, sfociati in una lite tra i protagonisti del sinistro, sedata però dall'intervento degli agenti del commissariato di polizia e dai vigili urbani, che hanno poi proceduto ai rilievi dell'incidente e alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità. La circolazione ha subito notevole rallentamento in quel punto molto trafficato e si sta controllando, soprattutto dopo l'incidente, la funzionalità degli impianti semaforici della zona per garantire le giuste condizioni di sicurezza nell'attraversamento della trafficatissima arteria. È stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari il 64enne di Itri, che era stato associato al calcio di Cassino il giorno di Ferragosto. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Itri in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dottoressa Santoni per la denuncia presentata per maltrattamenti dalla ex moglie. È stata ieri accolta la richiesta avanzata dal difensore di fiducia, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, in virtù della diversa ricostruzione dei fatti emersa durante l'interrogatorio di garanzia e la produzione medica relativa alle precarie condizioni di salute dell'uomo. Quello che si temeva con la chiusura del ponte sul rio di Itri è avvenuto. Il malore di un residente incontrato a Rignano ha fatto scattare l'allarme, ma i soccorsi sono arrivati dopo un'ora a causa della strada alternativa via Calabretto, troppo stretta e accidentata per consentire il transito agevole dell'ambulanza. Gli abitanti delle contrade Rignano, San Giacomo e Calabretto continuano a sentirsi sempre più isolati. Contrada Rignano è interessata ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte iniziati a metà luglio, un intervento legato alla sicurezza idrogeologica e alla necessità di intercettare fondi europei anche alla luce dei tragici eventi del passato provocati dall'esondazione del canale che arriva fino a Vindicio, un'opera che secondo i residenti avrebbe dovuto essere accompagnata da una soluzione viaria alternativa adeguata, soprattutto per garantire l'accesso ai mezzi di emergenza. C'è stato l'ultimo episodio con un anziano bisognoso di cure e uno dei residenti ha lanciato l'allarme e è stato poi costretto a raggiungere in moto l'ambulanza e guidarla fino al luogo dell'emergenza. Una corsa contro il tempo che tra andata e ritorno ha richiesto circa un'ora anche per le difficoltà riscontrate sulla viabilità alternativa. La percentuale della raccolta di rifiuti solidi urbani a Minturno nei mesi di giugno e luglio 2026 è stato il miglior risultato raggiunto dal 2023 ad oggi. Lo certificano i dati ufficializzati dalla ditta del Prete, che gestisce il servizio da anni sul territorio minturnese, che nei mesi scorsi si è aggiudicata la gara, che consentirà alla stessa azienda di operare per altri 7 anni. A giugno la percentuale della raccolta ha superato la soglia del 70%, attestandosi al 70,02%, un dato significativo alla luce dei precedenti numeri. Infatti, nel giugno 2023 la percentuale era del 68,63%, nel 2024 del 64,64% e nel 2025 del 68,05%. Quest'anno la raccolta è migliorata con il raggiungimento del 70%, stesso trend per il mese di luglio, che nel 2026 ha toccato il 71,71%. Anche qui, negli anni precedenti, la percentuale era stata tra il 66 e il 68%. Il fatto importante da segnalare è che continuano i controlli anche delle buste abbandonate che stanno svelando i nomi degli autori di questo atto incivile. Sabato, nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12:30 nell'area del Redentore, nella cosiddetta area Quadrivio, ci sarà la raccolta di ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Proseguono al Parco De Curtis di Giano a Santoianni gli appuntamenti del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Questa sera alle 21:45 il festival si animerà con il K-Pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo dedicato all'energia e alle atmosfere del K-Pop, fenomeno musicale particolarmente amato dalle nuove generazioni. Domani poi alle 19 convegno didattico con l'associazione L'Educazione Sentimentale, presieduta dall'avvocato Esther Tallini. Alle 20:30 tornerà il cantaquiz Dottor Y, mentre alle 21:45 sarà protagonista il Dino Show, uno spettacolo che porterà bambini e famiglie in un'avventura nel mondo dei dinosauri. All'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro a Formia, questa sera alle 21.30 si terrà lo spettacolo musicale I migliori anni, viaggio musicale nei nostri ricordi con Gianni Donati. L'ingresso è libero. All'area Virgilio, a Gaeta, nello spazio dell'ex Avir, questa sera alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale comico musicale La prova del 9, scritto, diretto e interpretato da Maurizio Casagrande. In tour in tutta Italia, la pièce unisce risate, imprevisti paradossali e musica dal vivo, raccontando le disavventure di un artista alle prese con un produttore diffidente, una cantante riluttante e musicisti confusi. Penultimo appuntamento questa sera alle 21 al Circolo Nautico Vela Viva di Formia, sul litorale di Vindicio, della rassegna estiva Cinema alla Deriva, giunta alla 20ª edizione e curata dal professor Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione e Cicerone e attivo operatore culturale. Sarà proiettato, preceduto da una breve presentazione, il film La donna che visse due volte, Vertigo, una pellicola del 1958 di Alfred Hitchcock con James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes e Tom Elmore. Il film, che ha ottenuto due candidature a premi Oscar, è tratto dall'omonimo romanzo francese di Pierre Boileau e Thomas Nassayac. L'ingresso è libero. In occasione della 63ª festa del mare, si inaugura oggi alle 18 presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina a Scauri la mostra filaterico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini e cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del circolo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra potrà essere visitata fino al 23 agosto con orario di apertura al pubblico dalle 18 alle 23. L'ingresso è libero.
3: L'estate di Radio Formia.
4: Stuzzica la tua voglia di musica.
3: Truffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: Ok,
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
2: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Informi a Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

Eccoci qua pronti con tutte le mattine, Radio Formia alle ore 7, alle ore 8 e 10, Radio Formia c'è l'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 20 agosto 2026, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle Abate. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Andiamo a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe, la mattina per le passaggi generali per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Ricordo mercato settimana Formistica che giovedì in voce Gino Centola con la valida e preziosa con la pezzetta tecca di Custano. Siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre l'Ariete. Siete disponibili a confrontarvi con la persona amata per chiarire un malinteso, riconoscendo le vostre pecche farete crollare le sue difese. Dall'Ariete al Toro, qualche dissidio per questioni economiche, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo lavorativo e finanziario. Dal Toro ai Gemelli, un giorno frizzante, vitale, da cui potrete attingere energie per il lavoro e la vita amorosa. Avrete molte opportunità, datevi da fare, clima sereno e giocoso come piace a voi. Dai Gemelli al Cancro, tenete a freno il vostro orgoglio e ammettetelo, anche la permalosità. Potete così muovermi con successo concedendovi perfino qualche piccolo lusso. Dal Cancro al Leone, ottime notizie per chi ha una causa legale in corso. Nuovi elementi depongono a favore di una soluzione vantaggiosa per i vostri interessi. Voglia di nuovi acquisti, recupero della creatività. Da Leone alla Vergine, accettate serenamente un confronto di opinioni, non arroccatevi nelle vostre idee, anche se vi sembrano più lungimiranti di quelle altrui. Bilancia, grazie alla capacità di adattamento ad un pizzico di opportunismo, saprete tenere meglio gli eventuali cambiamenti in ambito professionale, sicurezza di essere nel giusto e fiducia nel futuro. Scorpione, l'amore riserva sempre gradite e potrà sorprese. Davvero cambiare il meglio la vita se saprete abbandonare i sospetti e gli atteggiamenti prevaricatori. Sagittario, la luna riequilibra l'emozione e vi rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritrovate voi stessi. Comunicazione fluida con i vostri cari. Capricorno, qualche intoppo oggi è prevedibile. Non perdete mordente, rischiate di smarrirvi a pochi metri dal traguardo. I problemi si risolveranno al più presto. Acquario, super favorito la luna, avete le carte in regola per guadagnarvi ammirazione, coccole e stima. Consapevoli di piacere, acquistate sicurezza. Organizzate un viaggio o una vacanza con gli amici. Concludiamo lo scudio oggi con i pesci. Evitate antagonismi nella carriera, sapete arrivare anche per voi l'ora di riscuotere i meritati successi. Una gita con la famiglia, risolverete una faccenda che vi sta molto a cuore. Bene tutto, anche questo giovedì 20 agosto 2026 Radio Formia, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle Abate. Il sole già è sorto alle 6.28, tramonterà alle 20.24, la luna calante si leverà alle 15.23 e calerà questa sera alle 23.39. Diamo gli auguri a Amy Adams che come 53 anni, a Risa che come 44 anni, a Demi Lovato che come 34 anni. Qualche data da ricordare, 1960 viene inaugurato l'aeroporto di Fiumicino dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. La frase del giorno: quando fai del male riflettici su, quando fai del bene dimenticatene. Invece pensiamo questo mattino sono: non è degno di onor chi onor pretende. I monti, i mari e i laghi sono i più sani svaghi. La carità provvede anche per chi non chiede.
ancora buongiorno, buon lavoro alle persone che sono al lavoro, è tutto per questo giovedì 20 agosto 2026 a Radio Formia, l'appuntamento con l'oroscopo a tutti voi, una felice e serena giornata, ricordo mercato settimana alla Formia, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo qua da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un go-

0: Scalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Forna. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forna. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
0: Sono le 9:01.
6: 20 agosto 2026, è giovedì, la chiesa ricorda San Bernardo di Chiaravalle. La luna è al primo quarto, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando piove, lo stolto impreca contro gli dèi, il saggio si procura un ombrello. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1960 si inaugurava l'aeroporto romano di Fiumicino, intitolato a Leonardo da Vinci. Avrebbe alleggerito il traffico diretto a Ciampino in vista delle Olimpiadi, il cui inizio sarebbe avvenuto 5 giorni dopo. Nel 1965, poche settimane dopo l'uscita statunitense, veniva pubblicato anche in Europa il brano I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones. Sarebbe diventato uno dei maggiori successi della loro carriera. E nel 1968 le forze armate del Patto di Varsavia invadevano la Cecoslovacchia per reprimere il processo di liberalizzazione avviato con la Primavera di Praga. Nel 1973 il 21enne Pietro Mennea conquistava la medaglia d'oro nei 200 metri alle Universiadi di Mosca, coprendo la distanza in 20 secondi e 56. Nel 1980 l'italiano Reinhold Messner diventava il primo uomo ad avere scalato l'Everest, il monte più alto sulla Terra, in solitaria e senza utilizzare bombole d'ossigeno. Nel 1995 moriva a 68enne a Losanna il disegnatore riminese Ugo Pratt, autore di Corto Maltese. Nel 1999 a Catena Nuova, in provincia di Enna, si registrava la più alta temperatura italiana ed europea della storia con 48,5 gradi, un primato che sarebbe caduto nel 2021. E nel 2009 il giamaicano Usain Bolt migliorava il record mondiale dei 200 metri, portandolo a 19 secondi e 19, un primato che aveva fissato in questo stesso giorno l'anno precedente durante le Olimpiadi di Pechino 2008 con il tempo di 19 e 30. Nascevano il 20 agosto, nel 1901 il poeta Salvatore Quasimodo, nel 1928 lo scrittore, regista e attore Luciano De Crescenzo, 90 anni fa, nel 1936, la ballerina Carla Fracci, nel 1948 il cantante dei Led Zeppelin Robert Plant e nel 1950 la cantante e attrice Mita Medici. Sono nati oggi anche il regista Paolo Genovese e il politico Enrico Letta, nel 1966, quindi 60 anni fa, le conduttrici TV Rossella Brescia, nel 1971, ed Eleonora Daniele, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, e per chiudere l'attore Angelo Duro e la cantante Arisa, nati in questo giorno nel 1982. Ultima segnalazione per il 20 agosto 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
7: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Astral Infomobilità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Montelepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Montelepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Tacata! Tu sabes che cosa è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Era uscito per una passeggiata nei pressi della comunità terapeutica che lo ospitava. Pochi istanti dopo, lungo la provinciale ausente, è stato travolto da un furgone ed è morto dopo un giorno di agonia. Francesco Nardi, 63 anni, originario di San Giovanni in Carico e conosciuto nel suo paese soprattutto per la lunga attività di pittore. Il decesso è avvenuto al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, dove l'uomo era stato trasferito in seguito al progressivo aggravarsi delle sue condizioni. L'investimento si è verificato nel pomeriggio in località Cerri a Prano, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nardi era ospite della comunità terapeutica Insieme e stava percorrendo a piedi la strada provinciale quando è stato investito un furgone condotto da un ambulante di 65 anni, residente nello stesso comune. L'autista stava facendo ritorno a casa dopo aver lavorato durante la mattinata al mercato di Pontecorvo. Si è fermato immediatamente dopo l'impatto e ha prestato i primi soccorsi al 63enne in attesa dell'arrivo degli operatori sanitari. Sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa di traumi e delle lesioni riportati. È stato trasferito nelle ambulanze all'ospedale San Camillo di Roma e sottoposto ai primi accertamenti. Successivamente trasferito al Policlinico Universitario Tor Vergata, dove i medici hanno tentato fino all'ultimo di salvarlo. Ogni sforzo però si è rivelato inutile. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Formia hanno condotto a termine un'importante operazione antifrode nel comune di Castelforte, culminata con l'arresto in flagranza di reato di un uomo accusato di spendita e possesso di monete falsificate. L'intervento dei carabinieri è scattato in seguito a diverse segnalazioni provenienti da esercenti locali nella frazione di Suio Terme. L'autore del reato, SM, classe 1996, originario di Cassino e attualmente domiciliato a Minturno, è stato fermato ai militari subito dopo aver tentato di effettuare acquisti presso alcune attività commerciali della zona, utilizzando banconote contraffatte. I carabinieri hanno poi proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire e sequestrare 17 banconote false in tagli da 50 e 20 euro. Un dettaglio importante emerso ai primi accertamenti tecnici è che tutte le banconote sequestrate riportavano le medesime matricole, confermando la natura fraudolenta del denaro. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo poi le richieste formulate dalla procura di Cassino, ha convalidato l'arresto. Nei confronti dell'indagato è stata inoltre disposta l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso un comando dei carabinieri. Uno scontro tra due autoarticolati e due auto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Formia, all'altezza dello svincolo con via Ferrucci. Sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, alcuni occupanti delle due auto, soccorsi dagli operatori sanitari del 118 intervenuti con un'autoambulanza. L'incidente inoltre ha provocato momenti di tensione, sfociati in una lite tra i protagonisti del sinistro, sedata però dall'intervento degli agenti del commissariato di polizia e dai vigili urbani, che hanno poi proceduto ai rilievi dell'incidente e alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità. La circolazione ha subito notevole rallentamento, in quel punto molto trafficato, e si sta controllando, soprattutto dopo l'incidente, la funzionalità degli impianti semaforici della zona per garantire le giuste condizioni di sicurezza nell'attraversamento della trafficatissima arteria. È stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari il 64enne di Itri, che era stato associato al carcere di Cassino il giorno di Ferragosto. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Itri in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dottoressa Santoni per la denuncia presentata per maltrattamenti dalla ex moglie. È stata ieri accolta la richiesta avanzata dal difensore di fiducia, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, in virtù della diversa ricostruzione dei fatti emersa durante l'interrogatorio di garanzia e la produzione medica relativa alle precarie condizioni di salute dell'uomo. Quello che si temeva con la chiusura del ponte sul rio di Itri è avvenuto. Il malore di un residente incontrato a Rignano ha fatto scattare l'allarme, ma i soccorsi sono arrivati dopo un'ora a causa della strada alternativa via Calabretto, troppo stretta e accidentata per consentire il transito agevole dell'ambulanza. Gli abitanti delle contrade Rignano, San Giacomo e Calabretto continuano a sentirsi sempre più isolati. Contrada Rignano è interessata ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte iniziati a metà luglio, un intervento legato alla sicurezza idrogeologica e alla necessità di intercettare fondi europei anche alla luce dei tragici eventi del passato provocati dall'esondazione del canale che arriva fino a Vindicio, un'opera che secondo i residenti avrebbe dovuto essere accompagnata da una soluzione viaria alternativa adeguata, soprattutto per garantire l'accesso ai mezzi di emergenza. C'è stato l'ultimo episodio con un anziano bisognoso di cure e uno dei residenti ha lanciato l'allarme e è stato poi costretto a raggiungere in moto l'ambulanza e guidarla fino al luogo dell'emergenza. Una corsa contro il tempo che tra andata e ritorno ha richiesto circa un'ora anche per le difficoltà riscontrate sulla viabilità alternativa. La percentuale della raccolta dei rifiuti solidi urbani a Minturno nei mesi di giugno e luglio 2026 è stato il miglior risultato raggiunto dal 2023 ad oggi. Lo certificano i dati ufficializzati dalla ditta del Prete, che gestisce il servizio da anni sul territorio minturnese, che nei mesi scorsi si è aggiudicata la gara, che consentirà alla stessa azienda di operare per altri 7 anni. A giugno la percentuale della raccolta ha superato la soglia del 70%, attestandosi al 70,02%, un dato significativo alla luce dei precedenti numeri. Infatti, nel giugno 2023 la percentuale era del 68,63%, nel 2024 del 64,64% e nel 2025 del 68,05%. Quest'anno la raccolta è migliorata con il raggiungimento del 70%, stesso trend per il mese di luglio, che nel 2026 ha toccato il 71,71%. Anche qui, negli anni precedenti, la percentuale era stata tra il 66 e il 68%. Il fatto importante da segnalare è che continuano i controlli anche delle buste abbandonate che stanno svelando i nomi degli autori di questo atto incivile. Sabato nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12:30 nell'area del Redentore, nella cosiddetta area Quadrivio, ci sarà la raccolta di ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Proseguono al Parco De Curtis di Giano a Santoianni gli appuntamenti del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Questa sera alle 21:45 il festival si animerà con il K-Pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo dedicato all'energia e alle atmosfere del K-Pop, fenomeno musicale particolarmente amato dalle nuove generazioni. Domani poi alle 19 convegno didattico con l'associazione L'Educazione Sentimentale, presieduta dall'avvocato Esther Tallini. Alle 20:30 tornerà il Cantaquiz Dottor Y, mentre alle 21:45 sarà protagonista il Dino Show, uno spettacolo che porterà bambini e famiglie in un'avventura nel mondo dei dinosauri. All'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro a Formia, questa sera alle 21.30 si terrà lo spettacolo musicale I migliori anni, viaggio musicale nei nostri ricordi con Gianni Donati. L'ingresso è libero. All'area Virgilio, a Gaeta, nello spazio dell'ex Avir, questa sera alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale comico musicale La prova del 9, scritto, diretto e interpretato da Maurizio Casagrande. In tour in tutta Italia, la pièce unisce risate, imprevisti paradossali e musica dal vivo, raccontando le disavventure di un artista alle prese con un produttore diffidente, una cantante riluttante e musicisti confusi. Penultimo appuntamento questa sera alle 21 al Circolo Nautico Vela Viva di Formia, sul litorale di Vindicio, della rassegna estiva Cinema alla Deriva, giunta alla 20ª edizione e curata dal professor Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione e Cicerone e attivo operatore culturale. Sarà proiettato, preceduto da una breve presentazione, il film La donna che visse due volte, Vertigo, una pellicola del 1958 di Alfred Hitchcock con James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes e Tom Elmore. Il film, che ha ottenuto due candidature a premi Oscar, è tratto dall'omonimo romanzo francese di Pierre Boileau e Thomas Nassiac. L'ingresso è libero. In occasione della 63ª festa del mare, si inaugura oggi alle 18 presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina a Scauri la mostra filaterico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini e cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del circolo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra potrà essere visitata fino al 23 agosto con orario di apertura al pubblico dalle 18 alle 23. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Per il prossimo campionato di basket della divisione regionale 1, la Fabiani Formia ha confermato tra le sue file l'ala Antonio Toscano, un elemento sicuramente importante per il team allenato da Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

0: notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Era uscito per una passeggiata nei pressi della comunità terapeutica che lo ospitava. Pochi istanti dopo, lungo la provinciale ausente, è stato travolto da un furgone ed è morto dopo un giorno di agonia. Francesco Nardi, 63 anni, originario di San Giovanni in Carico e conosciuto nel suo paese soprattutto per la lunga attività di pittore. Il decesso è avvenuto al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, dove l'uomo era stato trasferito in seguito al progressivo aggravarsi delle sue condizioni. L'investimento si è verificato nel pomeriggio in località Cerri a Prano, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nardi era ospite della comunità terapeutica Insieme e stava percorrendo a piedi la strada provinciale quando è stato investito un furgone condotto da un ambulante di 65 anni, residente nello stesso comune. L'autista stava facendo ritorno a casa dopo aver lavorato durante la mattinata al mercato di Pontecorvo. Si è fermato immediatamente dopo l'impatto e ha prestato i primi soccorsi al 63enne in attesa dell'arrivo degli operatori sanitari. Sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa di traumi e delle lesioni riportati. È stato trasferito nelle ambulanze all'ospedale San Camillo di Roma e sottoposto ai primi accertamenti. Successivamente trasferito al Policlinico Universitario Tor Vergata, dove i medici hanno tentato fino all'ultimo di salvarlo. Ogni sforzo però si è rivelato inutile. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Formia hanno condotto a termine un'importante operazione antifrode nel comune di Castelforte, culminata con l'arresto in flagranza di reato di un uomo accusato di spendita e possesso di monete falsificate. L'intervento dei carabinieri è scattato in seguito a diverse segnalazioni provenienti da esercenti locali nella frazione di Suio Terme. L'autore del reato, SM, classe 1996, originario di Cassino e attualmente domiciliato a Minturno, è stato fermato ai militari subito dopo aver tentato di effettuare acquisti presso alcune attività commerciali della zona, utilizzando banconote contraffatte. I carabinieri hanno poi proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire e sequestrare 17 banconote false in tagli da 50 e 20 euro. Un dettaglio importante emerso ai primi accertamenti tecnici è che tutte le banconote sequestrate riportavano le medesime matricole, confermando la natura fraudolenta del denaro. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo poi le richieste formulate dalla procura di Cassino, ha convalidato l'arresto. Nei confronti dell'indagato è stata inoltre disposta l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso un comando dei carabinieri. Uno scontro tra due autoarticolati e due auto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Formia, all'altezza dello svincolo con via Ferrucci. Sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, alcuni occupanti delle due auto, soccorsi dagli operatori sanitari del 118 intervenuti con un'autoambulanza. L'incidente inoltre ha provocato momenti di tensione, sfociati in una lite tra i protagonisti del sinistro, sedata però dall'intervento degli agenti del commissariato di polizia e dai vigili urbani, che hanno poi proceduto ai rilievi dell'incidente e alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità. La circolazione ha subito notevole rallentamento in quel punto molto trafficato e si sta controllando, soprattutto dopo l'incidente, la funzionalità degli impianti semaforici della zona per garantire le giuste condizioni di sicurezza nell'attraversamento della trafficatissima arteria. È stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari il 64enne di Itri, che era stato associato al carcere di Cassino il giorno di Ferragosto. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Itri in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dottoressa Santoni per la denuncia presentata per maltrattamenti dalla ex moglie. È stata ieri accolta la richiesta avanzata dal difensore di fiducia, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, in virtù della diversa ricostruzione dei fatti emersa durante l'interrogatorio di garanzia e la produzione medica relativa alle precarie condizioni di salute dell'uomo. Quello che si temeva con la chiusura del ponte sul rio di Itri è avvenuto. Il malore di un residente incontrato a Rignano ha fatto scattare l'allarme, ma i soccorsi sono arrivati dopo un'ora a causa della strada alternativa via Calabretto, troppo stretta e accidentata per consentire il transito agevole dell'ambulanza. Gli abitanti delle contrade Rignano, San Giacomo e Calabretto continuano a sentirsi sempre più isolati. Contrada Rignano è interessata ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte iniziati a metà luglio, un intervento legato alla sicurezza idrogeologica e alla necessità di intercettare fondi europei anche alla luce dei tragici eventi del passato provocati dall'esondazione del canale che arriva fino a Vindicio, un'opera che secondo i residenti avrebbe dovuto essere accompagnata da una soluzione viaria alternativa adeguata, soprattutto per garantire l'accesso ai mezzi di emergenza. C'è stato l'ultimo episodio con un anziano bisognoso di cure e uno dei residenti ha lanciato l'allarme e è stato poi costretto a raggiungere in moto l'ambulanza e guidarla fino al luogo dell'emergenza. Una corsa contro il tempo che tra andata e ritorno ha richiesto circa un'ora anche per le difficoltà riscontrate sulla viabilità alternativa. La percentuale della raccolta di rifiuti solidi urbani a Minturno nei mesi di giugno e luglio 2026 è stato il miglior risultato raggiunto dal 2023 ad oggi. Lo certificano i dati ufficializzati dalla ditta del Prete, che gestisce il servizio da anni sul territorio minturnese, che nei mesi scorsi si è aggiudicata la gara, che consentirà alla stessa azienda di operare per altri 7 anni. A giugno la percentuale della raccolta ha superato la soglia del 70%, attestandosi al 70,02%, un dato significativo alla luce dei precedenti numeri. Infatti, nel giugno 2023 la percentuale era del 68,63%, nel 2024 del 64,64% e nel 2025 del 68,05%. Quest'anno la raccolta è migliorata con il raggiungimento del 70%, stesso trend per il mese di luglio, che nel 2026 ha toccato il 71,71%. Anche qui, negli anni precedenti, la percentuale era stata tra il 66 e il 68%. Il fatto importante da segnalare è che continuano i controlli anche delle buste abbandonate che stanno svelando i nomi degli autori di questo atto incivile. Sabato nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12:30 nell'area del Redentore, nella cosiddetta area Quadrivio, ci sarà la raccolta di ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Proseguono al Parco di Curtis di Giano Santoianni gli appuntamenti del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Questa sera alle 21.45 il festival si animerà con il Kappa Pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo dedicato all'energia e alle atmosfere del Kappa Pop, fenomeno musicale particolarmente amato dalle nuove generazioni. Domani poi alle 19 convegno didattico con l'associazione L'Educazione Sentimentale, presieduta dall'avvocato Esther Tallini. Alle 20.30 tornerà il Canta Quiz Dottor Y, mentre alle 21.45 sarà protagonista il Dino Show, uno spettacolo che porterà bambini e famiglie in un'avventura nel mondo dei dinosauri. All'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro a Formia, questa sera alle 21.30 si terrà lo spettacolo musicale I Migliori Anni, viaggio musicale nei nostri ricordi con Gianni Donati. L'ingresso è libero. All'area Virgilio, a Gaeta, nello spazio dell'ex Avir, questa sera alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale comico musicale La Prova del 9, scritto, diretto e interpretato da Maurizio Casagrande. In tour in tutta Italia, la pièce unisce risate, imprevisti paradossali e musica dal vivo, raccontando le disavventure di un artista alle prese con un produttore diffidente, una cantante riluttante e musicisti confusi. Penultimo appuntamento questa sera alle 21 al Circolo Nautico Vela Viva di Formia, sul litorale di Vindicio, della rassegna estiva Cinema alla Deriva, giunta alla 20ª edizione e curata dal professor Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione e Cicerone e attivo operatore culturale. Sarà proiettato, preceduto da una breve presentazione, il film La donna che visse due volte, Vertigo, una pellicola del 1958 di Alfred Hitchcock con James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes e Tom Elmore. Il film, che ha ottenuto due candidature a premi Oscar, è tratto dall'omonimo romanzo francese di Pierre Boileau e Thomas Nassiac. L'ingresso è libero. In occasione della 63ª festa del mare si inaugura oggi alle 18 presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina a Scauri la mostra filaterico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini e cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del circolo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra potrà essere visitata fino al 23 agosto con orario di apertura al pubblico dalle 18 alle 23. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport.
3: Per il prossimo campionato di basket della divisione regionale 1, la Fabiani Formia ha confermato tra le sue file l'ala Antonio Toscano, un elemento sicuramente importante per il team allenato da Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Astral Infomobilità.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. In provincia di Latina coda su via Piave da Borgo Piave a Latina, mentre nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, in viale dello Statuto, via Carlo Romagnoli. Code sulla Monti Lepini all'intersezione con via Appia e code interessano anche la Pontina all'altezza di Aprile in direzione Latina e a Borgo Isonzo nei due sensi di marcia. Spostiamoci in provincia di Frosinone, rallentamenti sulla Monti Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito, ora un messaggio di civiltà stradale.
7: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
5: Un servizio della Regione Lazio.

0: girl one time.
1: a little classic ad.
2: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Era uscito per una passeggiata nei pressi della comunità terapeutica che lo ospitava. Pochi istanti dopo, lungo la provinciale ausente, è stato travolto da un furgone ed è morto dopo un giorno di agonia. Francesco Nardi, 63 anni, originario di San Giovanni in Carico e conosciuto nel suo paese soprattutto per la lunga attività di pittore. Il decesso è avvenuto al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, dove l'uomo era stato trasferito in seguito al progressivo aggravarsi delle sue condizioni. L'investimento si è verificato nel pomeriggio in località Cerri a Prano, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nardi era ospite della comunità terapeutica Insieme e stava percorrendo a piedi la strada provinciale quando è stato investito un furgone condotto da un ambulante di 65 anni, residente nello stesso comune. L'autista stava facendo ritorno a casa dopo aver lavorato durante la mattinata al mercato di Pontecorvo. Si è fermato immediatamente dopo l'impatto e ha prestato i primi soccorsi al 63enne in attesa dell'arrivo degli operatori sanitari. Sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa dei traumi e delle lesioni riportati. È stato trasferito nelle ambulanze all'ospedale San Camillo di Roma e sottoposto ai primi accertamenti. Successivamente trasferito al Policlinico Universitario Tor Vergata, dove i medici hanno tentato fino all'ultimo di salvarlo. Ogni sforzo però si è rivelato inutile. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Formia hanno condotto a termine un'importante operazione antifrode nel comune di Castelforte, culminata con l'arresto in flagranza di reato di un uomo accusato di spendita e possesso di monete falsificate. L'intervento dei carabinieri è scattato in seguito a diverse segnalazioni provenienti da esercenti locali nella frazione di Suio Terme. L'autore del reato, SM, classe 1996, originario di Cassino e attualmente domiciliato a Minturno, è stato fermato ai militari subito dopo aver tentato di effettuare acquisti presso alcune attività commerciali della zona, utilizzando banconote contraffatte. I carabinieri hanno poi proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire e sequestrare 17 banconote false in tagli da 50 e 20 euro. Un dettaglio importante emerso ai primi accertamenti tecnici è che tutte le banconote sequestrate riportavano le medesime matricole, confermando la natura fraudolenta del denaro. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo poi le richieste formulate dalla procura di Cassino, ha convalidato l'arresto. Nei confronti dell'indagato è stata inoltre disposta l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso un comando dei carabinieri. Uno scontro tra due autoarticolati e due auto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Formia, all'altezza dello svincolo con via Ferrucci. Sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, alcuni occupanti delle due auto, soccorsi dagli operatori sanitari del 118 intervenuti con un'autoambulanza. L'incidente inoltre ha provocato momenti di tensione, sfociati in una lite tra i protagonisti del sinistro, sedata però dall'intervento degli agenti del commissariato di polizia e dai vigili urbani, che hanno poi proceduto ai rilievi dell'incidente e alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità. La circolazione ha subito notevole rallentamento in quel punto molto trafficato e si sta controllando, soprattutto dopo l'incidente, la funzionalità degli impianti semaforici della zona per garantire le giuste condizioni di sicurezza nell'attraversamento della trafficatissima arteria. È stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari il 64enne di Itri, che era stato associato al carcere di Cassino il giorno di Ferragosto. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Itri in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dottoressa Santoni per la denuncia presentata per maltrattamenti dalla ex moglie. È stata ieri accolta la richiesta avanzata dal difensore di fiducia, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, in virtù della diversa ricostruzione dei fatti emersa durante l'interrogatorio di garanzia e la produzione medica relativa alle precarie condizioni di salute dell'uomo. Quello che si temeva con la chiusura del ponte sul rio di Itri è avvenuto. Il malore di un residente incontrato a Rignano ha fatto scattare l'allarme, ma i soccorsi sono arrivati dopo un'ora a causa della strada alternativa via Calabretto, troppo stretta e accidentata per consentire il transito agevole dell'ambulanza. Gli abitanti delle contrade Rignano, San Giacomo e Calabretto continuano a sentirsi sempre più isolati. Contrada Rignano è interessata ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte iniziati a metà luglio, un intervento legato alla sicurezza idrogeologica e alla necessità di intercettare fondi europei anche alla luce dei tragici eventi del passato provocati dall'esondazione del canale che arriva fino a Vindicio, un'opera che secondo i residenti avrebbe dovuto essere accompagnata da una soluzione viaria alternativa adeguata, soprattutto per garantire l'accesso ai mezzi di emergenza. C'è stato l'ultimo episodio con un anziano bisognoso di cure e uno dei residenti ha lanciato l'allarme e è stato poi costretto a raggiungere in moto l'ambulanza e guidarla fino al luogo dell'emergenza. Una corsa contro il tempo che tra andata e ritorno ha richiesto circa un'ora anche per le difficoltà riscontrate sulla viabilità alternativa. La percentuale della raccolta dei rifiuti solidi urbani a Minturno nei mesi di giugno e luglio 2026 è stato il miglior risultato raggiunto dal 2023 ad oggi. Lo certificano i dati ufficializzati dalla ditta del Prete, che gestisce il servizio da anni sul territorio minturnese, che nei mesi scorsi si è aggiudicata la gara, che consentirà alla stessa azienda di operare per altri 7 anni. A giugno la percentuale della raccolta ha superato la soglia del 70%, attestandosi al 70,02%, un dato significativo alla luce dei precedenti numeri. Infatti, nel giugno 2023 la percentuale era del 68,63%, nel 2024 del 64,64% e nel 2025 del 68,05%. Quest'anno la raccolta è migliorata con il raggiungimento del 70%, stesso trend per il mese di luglio, che nel 2026 ha toccato il 71,71%. Anche qui, negli anni precedenti, la percentuale era stata tra il 66 e il 68%. Il fatto importante da segnalare è che continuano i controlli anche delle buste abbandonate che stanno svelando i nomi degli autori di questo atto incivile. Sabato nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati dalle 8 alle 12:30 nell'area del Redentore, nella cosiddetta area Quadrivio, ci sarà la raccolta di ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio 1 litro di olio da frittura. Proseguono al Parco De Curtis di Giano a Santoianni gli appuntamenti del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Questa sera, alle 21.45, il festival si animerà con il Kappa Pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo dedicato all'energia e alle atmosfere del Kappa Pop, fenomeno musicale particolarmente amato dalle nuove generazioni. Domani poi, alle 19, convegno didattico con l'associazione L'Educazione Sentimentale, presieduta dall'avvocato Esther Tallini. Alle 20.30 tornerà il Cantaquiz Dr. Y, mentre alle 21.45 sarà protagonista il Dino Show, uno spettacolo che porterà bambini e famiglie in un'avventura nel mondo dei dinosauri. All'Arena Vitruvio, in piazza Aldomoro a Formia, questa sera alle 21.30 si terrà lo spettacolo musicale I Migliori Anni, viaggio musicale nei nostri ricordi con Gianni Donati. L'ingresso è libero. All'area Virgilio, a Gaeta, nello spazio dell'ex Avir, questa sera alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale comico musicale La Prova del 9, scritto, diretto e interpretato da Maurizio Casagrande. In tour in tutta Italia, la pièce unisce risate, imprevisti paradossali e musica dal vivo, raccontando le disavventure di un artista alle prese con un produttore diffidente, una cantante riluttante e musicisti confusi. Penultimo appuntamento questa sera alle 21 al Circolo Nautico Vela Viva di Formia, sul litorale di Vindicio, della rassegna estiva Cinema alla Deriva, giunta alla 20ª edizione e curata dal professor Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione e Cicerone e attivo operatore culturale. Sarà proiettato, preceduto da una breve presentazione, il film La donna che visse due volte, Vertigo, una pellicola del 1958 di Alfred Hitchcock con James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes e Tom Elmore. Il film, che ha ottenuto due candidature a premi Oscar, è tratto dall'omonimo romanzo francese di Pierre Boileau e Thomas Nassayac. L'ingresso è libero. In occasione della 63ª festa del mare, si inaugura oggi alle 18 presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina a Scauri la mostra filaterico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini e cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del circolo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra potrà essere visitata fino al 23 agosto con orario di apertura al pubblico dalle 18 alle 23. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Per il prossimo campionato di basket della divisione regionale 1, la Fabiani Formia ha confermato tra le sue file l'ala Antonio Toscano, un elemento sicuramente importante per il team allenato da Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxischermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Era uscito per una passeggiata nei pressi della comunità terapeutica che lo ospitava. Pochi istanti dopo, lungo la provinciale ausente, è stato travolto da un furgone ed è morto dopo un giorno di agonia. Francesco Nardi, 63 anni, originario di San Giovanni in Carico e conosciuto nel suo paese soprattutto per la lunga attività di pittore. Il decesso è avvenuto al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, dove l'uomo era stato trasferito in seguito al progressivo aggravarsi delle sue condizioni. L'investimento si è verificato nel pomeriggio in località Cerri Aprano, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nardi era ospite della comunità terapeutica Insieme e stava percorrendo a piedi la strada provinciale quando è stato investito un furgone condotto da un ambulante di 65 anni, residente nello stesso comune. L'autista stava facendo ritorno a casa dopo aver lavorato durante la mattinata al mercato di Pontecorvo. Si è fermato immediatamente dopo l'impatto e ha prestato i primi soccorsi al 63enne in attesa dell'arrivo degli operatori sanitari. Sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa di traumi e delle lesioni riportati. È stato trasferito nelle ambulanze all'ospedale San Camillo di Roma e sottoposto ai primi accertamenti. Successivamente trasferito al Policlinico Universitario Tor Vergata, dove i medici hanno tentato fino all'ultimo di salvarlo. Ogni sforzo però si è rivelato inutile. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Formia hanno condotto a termine un'importante operazione antifrode nel comune di Castelforte, culminata con l'arresto in flagranza di reato di un uomo accusato di spendita e possesso di monete falsificate. L'intervento dei carabinieri è scattato in seguito a diverse segnalazioni provenienti da esercenti locali nella frazione di Suio Terme. L'autore del reato, SM, classe 1996, originario di Cassino, attualmente domiciliato a Minturno, è stato fermato ai militari subito dopo aver tentato di effettuare acquisti presso alcune attività commerciali della zona, utilizzando banconote contraffatte. I carabinieri hanno poi proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire e sequestrare 17 banconote false in tagli da 50 e 20 euro. Un dettaglio importante emerso ai primi accertamenti tecnici è che tutte le banconote sequestrate riportavano le medesime matricole, confermando la natura fraudolenta del denaro. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo poi le richieste formulate dalla procura di Cassino, ha convalidato l'arresto. Nei confronti dell'indagato è stata inoltre disposta l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso un comando dei carabinieri. Uno scontro tra due autoarticolati e due auto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Formia, all'altezza dello svincolo con via Ferrucci. Sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, alcuni occupanti delle due auto, soccorsi dagli operatori sanitari del 118 intervenuti con un'autoambulanza. L'incidente inoltre ha provocato momenti di tensione, sfociati in una lite tra i protagonisti del sinistro, sedata però dall'intervento degli agenti del commissariato di polizia e dai vigili urbani, che hanno poi proceduto ai rilievi dell'incidente e dalla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità. La circolazione ha subito notevole rallentamento in quel punto molto trafficato e si sta controllando, soprattutto dopo l'incidente, la funzionalità degli impianti semaforici della zona per garantire le giuste condizioni di sicurezza nell'attraversamento della trafficatissima arteria. È stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari il 64enne di Itri, che era stato associato al carcere di Cassino il giorno di Ferragosto. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Itri in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dottoressa Santoni per la denuncia presentata per maltrattamenti dalla ex moglie. È stata ieri accolta la richiesta avanzata dal difensore di fiducia, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, in virtù della diversa ricostruzione dei fatti emersa durante l'interrogatorio di garanzia e la produzione medica relativa alle precarie condizioni di salute dell'uomo. Quello che si temeva con la chiusura del ponte sul rio di Itri è avvenuto. Il malore di un residente incontrato a Rignano ha fatto scattare l'allarme, ma i soccorsi sono arrivati dopo un'ora a causa della strada alternativa via Calabretto, troppo stretta e accidentata per consentire il transito agevole dell'ambulanza. Gli abitanti delle contrade Rignano, San Giacomo e Calabretto continuano a sentirsi sempre più isolati. Contrada Rignano è interessata ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte iniziati a metà luglio, un intervento legato alla sicurezza idrogeologica e alla necessità di intercettare fondi europei anche alla luce dei tragici eventi del passato provocati dall'esondazione del canale che arriva fino a Vindicio, un'opera che secondo i residenti avrebbe dovuto essere accompagnata da una soluzione viaria alternativa adeguata, soprattutto per garantire l'accesso ai mezzi di emergenza. C'è stato l'ultimo episodio con un anziano bisognoso di cure e uno dei residenti ha lanciato l'allarme e è stato poi costretto a raggiungere in moto l'ambulanza e guidarla fino al luogo dell'emergenza. Una corsa contro il tempo che tra andata e ritorno ha richiesto circa un'ora anche per le difficoltà riscontrate sulla viabilità alternativa. La percentuale della raccolta dei rifiuti solidi urbani a Minturno nei mesi di giugno e luglio 2026 è stato il miglior risultato raggiunto dal 2023 ad oggi. Lo certificano i dati ufficializzati dalla ditta del Prete, che gestisce il servizio da anni sul territorio minturnese, che nei mesi scorsi si è aggiudicata la gara, che consentirà alla stessa azienda di operare per altri 7 anni. A giugno la percentuale della raccolta ha superato la soglia del 70%, attestandosi al 70,02%, un dato significativo alla luce dei precedenti numeri. Infatti, nel giugno 2023 la percentuale era del 68,63%, nel 2024 del 64,64% e nel 2025 del 68,05%. Quest'anno la raccolta è migliorata con il raggiungimento del 70%, stesso trend per il mese di luglio, che nel 2026 ha toccato il 71,71%. Anche qui, negli anni precedenti, la percentuale era stata tra il 66 e il 68%. Il fatto importante da segnalare è che continuano i controlli anche delle buste abbandonate che stanno svelando i nomi degli autori di questo atto incivile. Sabato, nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12:30 nell'area del Redentore, nella cosiddetta area Quadrivio, ci sarà la raccolta di ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Proseguono al Parco di Curtis di Giana Santoianni gli appuntamenti del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Questa sera, alle 21.45, il festival si animerà con il Kappa Pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo dedicato all'energia e alle atmosfere del Kappa Pop, fenomeno musicale particolarmente amato dalle nuove generazioni. Domani poi, alle 19, convegno didattico con l'associazione L'Educazione Sentimentale, presieduta dall'avvocato Esther Tallini. Alle 20.30 tornerà il Canta Quiz Dottor Y, mentre alle 21.45 sarà protagonista il Dino Show, uno spettacolo che porterà bambini e famiglie in un'avventura nel mondo dei dinosauri. All'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro a Formia, questa sera alle 21.30 si terrà lo spettacolo musicale I Migliori Anni, viaggio musicale nei nostri ricordi con Gianni Donati. L'ingresso è libero. All'area Virgilio, a Gaeta, nello spazio dell'ex Avir, questa sera alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale comico musicale La Prova del 9, scritto, diretto e interpretato da Maurizio Casagrande. In tour in tutta Italia, la pièce unisce risate, imprevisti paradossali e musica dal vivo, raccontando le disavventure di un artista alle prese con un produttore diffidente, una cantante riluttante e musicisti confusi. Penultimo appuntamento questa sera alle 21 al Circolo Nautico Vela Viva di Formia, sul litorale di Vindicio, della rassegna estiva Cinema alla Deriva, giunta alla 20ª edizione e curata dal professor Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione e Cicerone e attivo operatore culturale. Sarà proiettato, preceduto da una breve presentazione, il film La donna che visse due volte, Vertigo, una pellicola del 1958 di Alfred Hitchcock con James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes e Tom Elmore. Il film, che ha ottenuto due candidature a premi Oscar, è tratto dall'omonimo romanzo francese di Pierre Boileau e Thomas Nassayak. L'ingresso è libero. In occasione della 63ª Festa del Mare si inaugura oggi alle 18 presso la Chiesa Inferiore della Parrocchia di Sant'Albina a Scauri la mostra filaterico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini e cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del ciclo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra potrà essere visitata fino al 23 agosto con orario di apertura al pubblico dalle 18 alle 23. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport.
3: Per il prossimo campionato di basket della divisione regionale 1, la Fabiani Formia ha confermato tra le sue file l'ala Antonio Toscano, un elemento sicuramente importante per il team allenato da Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
7: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
6: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
8: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
6: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
7: Chiama il 1522, riprendi in mano la tua vita.
9: Libera puoi!

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ma

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Io sicuro che ce la farò, lo so, cambierò.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Era uscito per una passeggiata nei pressi della comunità terapeutica che lo ospitava. Pochi istanti dopo, lungo la provinciale ausente, è stato travolto da un furgone ed è morto dopo un giorno di agonia. Francesco Nardi, 63 anni, originario di San Giovanni in Carico e conosciuto nel suo paese soprattutto per la lunga attività di pittore. Il decesso è avvenuto al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, dove l'uomo era stato trasferito in seguito al progressivo aggravarsi delle sue condizioni. L'investimento si è verificato nel pomeriggio in località Cerri Aprano, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nardi era ospite della comunità terapeutica Insieme e stava percorrendo a piedi la strada provinciale quando è stato investito un furgone condotto da un ambulante di 65 anni, residente nello stesso comune. L'autista stava facendo ritorno a casa dopo aver lavorato durante la mattinata al mercato di Pontecorvo. Si è fermato immediatamente dopo l'impatto e ha prestato i primi soccorsi al 63enne in attesa dell'arrivo degli operatori sanitari. Sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa di traumi e delle lesioni riportati. È stato trasferito nell'ambulanza all'ospedale San Camillo di Roma e sottoposto ai primi accertamenti. Successivamente trasferito al Policlinico Universitario Tor Vergata, dove i medici hanno tentato fino all'ultimo di salvarlo. Ogni sforzo però si è rivelato inutile. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Formia hanno condotto a termine un'importante operazione antifrode nel comune di Castelforte, culminata con l'arresto in flagranza di reato di un uomo accusato di spendita e possesso di monete falsificate. L'intervento dei carabinieri è scattato in seguito a diverse segnalazioni provenienti da esercenti locali nella frazione di Suio Terme. L'autore del reato, SM, classe 1996, originario di Cassino, attualmente domiciliato a Minturno, è stato fermato ai militari subito dopo aver tentato di effettuare acquisti presso alcune attività commerciali della zona, utilizzando banconote contraffatte. I carabinieri hanno poi proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire e sequestrare 17 banconote false in tagli da 50 e 20 euro, un dettaglio importante emerso ai primi accertamenti tecnici è che tutte le banconote sequestrate riportavano le medesime matricole, confermando la natura fraudolenta del denaro. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo poi le richieste formulate dalla procura di Cassino, ha convalidato l'arresto. Nei confronti dell'indagato è stata inoltre disposta l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso un comando dei carabinieri. Uno scontro tra due autoarticolati e due auto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Formia, all'altezza dello svincolo con via Ferrucci. Sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, alcuni occupanti delle due auto, soccorsi dagli operatori sanitari del 118 intervenuti con un'autoambulanza. L'incidente inoltre ha provocato momenti di tensione, sfociati in una lite tra i protagonisti del sinistro, sedata però dall'intervento degli agenti del commissariato di polizia e dai vigili urbani, che hanno poi proceduto ai rilievi dell'incidente e alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità. La circolazione ha subito notevole rallentamento in quel punto molto trafficato e si sta controllando, soprattutto dopo l'incidente, la funzionalità degli impianti semaforici della zona per garantire le giuste condizioni di sicurezza nell'attraversamento della trafficatissima arteria. È stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari il 64enne di Itri, che era stato associato al calcio di Cassino il giorno di Ferragosto. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Itri in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dottoressa Santoni per la denuncia presentata per maltrattamenti dalla ex moglie. È stata ieri accolta la richiesta avanzata dal difensore di fiducia, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, in virtù della diversa ricostruzione dei fatti emersa durante l'interrogatorio di garanzia e la produzione medica relativa alle precarie condizioni di salute dell'uomo. Quello che si temeva con la chiusura del ponte sul Rio di Itri è avvenuto. Il malore di un residente incontrato a Rignano ha fatto scattare l'allarme, ma i soccorsi sono arrivati dopo un'ora a causa della strada alternativa via Calabretto, troppo stretta e accidentata per consentire il transito agevole dell'ambulanza. Gli abitanti delle contrade Rignano, San Giacomo e Calabretto continuano a sentirsi sempre più isolati. Contrada Rignano è interessata ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte iniziati a metà luglio, un intervento legato alla sicurezza idrogeologica e alla necessità di intercettare fondi europei anche alla luce dei tragici eventi del passato provocati dall'esondazione del canale che arriva fino a Vindicio, un'opera che secondo i residenti avrebbe dovuto essere accompagnata da una soluzione viaria alternativa adeguata, soprattutto per garantire l'accesso ai mezzi di emergenza. C'è stato l'ultimo episodio con anziano bisognoso di cure e uno dei residenti ha lanciato l'allarme e è stato poi costretto a raggiungere in moto l'ambulanza e guidarla fino al luogo dell'emergenza. Una corsa contro il tempo che tra andata e ritorno ha richiesto circa un'ora anche per le difficoltà riscontrate sulla viabilità alternativa. La percentuale della raccolta dei rifiuti solidi urbani a Minturno nei mesi di giugno e luglio 2026 è stato il miglior risultato raggiunto dal 2023 ad oggi. Lo certificano i dati ufficializzati dalla ditta del Prete, che gestisce il servizio da anni sul territorio minturnese, che nei mesi scorsi si è aggiudicata la gara, che consentirà alla stessa azienda di operare per altri 7 anni. A giugno la percentuale della raccolta ha superato la soglia del 70%, attestandosi al 70,02%, un dato significativo alla luce dei precedenti numeri. Infatti, nel giugno 2023 la percentuale era del 68,63%, nel 2024 del 64,64% e nel 2025 del 68,05%. Quest'anno la raccolta è migliorata con il raggiungimento del 70%, stesso trend per il mese di luglio, che nel 2026 ha toccato il 71,71%. Anche qui, negli anni precedenti, la percentuale era stata tra il 66 e il 68%. Il fatto importante da segnalare è che continuano i controlli anche delle buste abbandonate che stanno svelando i nomi degli autori di questo atto incivile. Sabato, nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12:30 nell'area del Redentore, nella cosiddetta area Quadrivio, ci sarà la raccolta di ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Proseguono al Parco De Curtis di Giano a Santoianni gli appuntamenti del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Questa sera alle 21:45 il festival si animerà con il K-Pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo dedicato all'energia e alle atmosfere del K-Pop, fenomeno musicale particolarmente amato dalle nuove generazioni. Domani poi alle 19 convegno didattico con l'associazione L'Educazione Sentimentale presieduta dall'avvocato Esther Tallini. Alle 20:30 tornerà il Cantaquiz Dottor Y, mentre alle 21:45 sarà protagonista il Dino Show, uno spettacolo quello che porterà bambini e famiglie in un'avventura nel mondo dei dinosauri. All'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro a Formia, questa sera alle 21.30 si terrà lo spettacolo musicale I migliori anni, viaggio musicale nei nostri ricordi con Gianni Donati. L'ingresso è libero. All'area Virgilio, a Gaeta, nello spazio dell'ex Avir, questa sera alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale comico musicale La prova del 9, scritto, diretto e interpretato da Maurizio Casagrande. In tour in tutta Italia, la pièce unisce risate, imprevisti paradossali e musica dal vivo, raccontando le disavventure di un artista alle prese con un produttore diffidente, una cantante riluttante e musicisti confusi. Penultimo appuntamento questa sera alle 21 al Circolo Nautico Vela Viva di Formia, sul litorale di Vindicio, della rassegna estiva Cinema alla Deriva, giunta alla 20ª edizione e curata dal professor Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione e Cicerone e attivo operatore culturale. Sarà proiettato, preceduto da una breve presentazione, il film La donna che visse due volte, Vertigo, una pellicola del 1958 di Alfred Hitchcock con James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes e Tom Elmore. Il film, che ha ottenuto due candidature a premi Oscar, è tratto dall'omonimo romanzo francese di Pierre Boileau e Thomas Nassiac. L'ingresso è libero. In occasione della 63ª festa del mare, si inaugura oggi alle 18, presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina a Scauri, la mostra filaterico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini e cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del ciclo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra potrà essere visitata fino al 23 agosto. Con orario di apertura al pubblico dalle 18 alle 23. L'ingresso è libero.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Per il prossimo campionato di basket della divisione regionale 1, la Fabiani Formia ha confermato tra le sue file l'ala Antonio Toscano, un elemento sicuramente importante per il team allenato da Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità, e senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Buonasera, buonasera, eccoci qui pronti per un nuovo appuntamento con Good Times, la trasmissione di Radio Formia dedicata a tutti quelli che amano la buona musica, che vogliono passare due ore all'inseguimento di tracce, di dischi, di aneddoti che si nascondono dietro le suddette e che quindi vogliono esplorare la musica. Io sono Francesco Vaccaro e come al solito do il mio più cordiale benvenuto a tutti voi che siete sulle frequenze giuste, le frequenze di Radio Formia, che ci stiate ascoltando in FM, che ci stiate ascoltando in DAB o perché no, che siete connessi via web sul sito www.radioformia.it. Come al solito noi iniziamo questo viaggio musicale da un brano che dà il là ad un disco. E il disco di cui parliamo oggi è meraviglioso, come è meraviglioso l'artista che stiamo per ascoltare, lo dice stesso il nome, Stevie Wonder. Andiamo a ripescare il brano con il quale si apriva quel disco monumentale dal titolo Songs in the Key of Life e il pezzo si chiama Love's in the Need of Love Today.

Pet Shop Boys con la loro versione di Always on My Mind, questa rivisitazione super dance del brano iconico, uno dei brani iconici di Elvis Presley, che qui prende proprio una deriva totalmente diversa da questo gruppo leggendario del synth pop inglese. Una versione che era del 1987. Facciamo un salto indietro, adesso torniamo negli anni 70 con un duo super all'avanguardia, sto parlando degli Steely Dan, Walter Becker e Donald Fagen. Li andiamo ad ascoltare dal loro album The Royal Scam. Il brano che arriva ora si chiama The Feds.

0: quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Strangers When We Meet, David Bowie. Questo brano che fa parte di un disco un po' sfigatello del genio dell'artista britannico. Il disco si chiama The Bud of Suburbia e ebbe una riuscita non felicissima dal punto di vista delle vendite, ma anche proprio del fatto che fu poco conosciuto come disco di David Bowie, perché era un album ideato originariamente come colonna sonora per l'omonima miniserie televisiva che venne trasmessa sulla BBC. C'è da dire però che la musica che andò in onda come colonna sonora appunto di quel telefilm non è proprio quella che è presente sul disco, perché poi Bowie la lavorò ulteriormente e le canzoni furono abbastanza diverse. Il disco venne però classificato come colonna sonora e venne un po' snobbato dalla critica, dal pubblico. Era il 1993, quindi non c'era ancora una capillarità estrema della musica come c'è oggi, ma come banalmente è avvenuto con gli anni dell'esplosione del web, e quindi è rimasto un po' di nicchia, nonostante Bowie disse in varie interviste che è uno dei suoi dischi, lo considera uno dei suoi dischi più riusciti. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, Strangers When We Meet, Sconosciuti quando ci incontriamo, venne riproposto da Bowie anche nel suo disco successivo, lo mise proprio in chiusura di quell'album, Outside, del 1995, un disco che andava a sancire il ritorno alla collaborazione con il grande Brian Eno. Un disco che invece è stato ovviamente anche questo molto riuscito, ma che ha avuto fortuna maggiore, tant'è che io lo considero probabilmente l'ultimo grande disco della band che stiamo per ascoltare in occasione, con la speranza di che ne producano altri di altrettanto buoni. Sto parlando di Scancanensi, anche loro made in UK. Il disco si chiama Black Traffic e ce l'andiamo ad ascoltare proprio adesso, Our Summer Kills the Sun.

esplosivi, a dir poco esplosivi, Van Halen con questa Hot for Teacher, e fa caldo, fa veramente caldo, come una costante di questa estate, e proviamo a rinfrescarci noi sempre con la musica, in questo caso anche in maniera un po' suggestiva, con l'atmosfera che ci presenta e ci rappresenta il brano che stiamo per ascoltare. Immaginatevi Capri, immaginatevi magari una serata su una bella terrazza in vista mare, con la luce della luna che si rispecchia sul mare, e un lento magari da ballare, un lento cantato da un artista, un innovatore italiano che ci piace ricordare, scomparso recentemente, sto parlando di Peppino Di Capri, ci farà sognare con questa Luna Caprese.

0: tuffo negli anni 80 con questo Moonlight Shadow, brano di Mike Oldfield con la cantante scozzese Maggie Reilly alla voce, e tratto dal suo disco di maggior successo, il genio di Mike Oldfield, che si tuffò lui nel commerciale per aver successo con questo album Crisis del 1983, e tirò fuori dei pezzi veramente di grande ribalta dal punto di vista degli ascolti più larghi, in un certo senso, per uno sperimentatore come lui. C'era questo brano qui, Moonlight Shadow, c'era Foreign Affair, veramente un disco che raccolse tanti consensi anche da chi non era un ascoltatore usuale dell'artista britannico. Rimaniamo in Inghilterra anche con le prossime due band che andiamo ad ascoltare, due dischi recenti in un certo senso, sì, sono distaccati tra di loro solo 10 anni. Il primo, quello che ascoltiamo adesso, è del 2013 e quello successivo del 2023. Partiamo con loro, i Placebo, il pezzo si chiama Too Many Friends.
1: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: La classe infinita di Depeche Mode con questa Ghost Again, brano tratto dal loro disco del 2023 Memento Mori, che assunse un significato molto particolare visto che l'anno prima era venuto a mancare Andrew Fletcher dei Depeche Mode, e appunto Dave Gunn e Andrew e Martin Gore si trovarono da soli a realizzare quest'album, che in un qualche modo fu anche un po' dedicato al loro compianto amico. Video molto bello, videoclip anche molto carino di questo pezzo, tra l'altro.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Lucio Battisti, Una vita viva, 1980. Questo brano tratto da Una giornata uggiosa, l'ultimo disco che vede Mogol e Lucio Battisti collaborare. Ormai il loro rapporto era già incrinato, tant'è che qualcuno dice che nel brano Gelosa cara Mogol, che appunto ha scritto il testo, lanciasse qualche frecciatina a Lucio Battisti. Pensate che questo disco è prodotto da Geoff Wesley, un grande produttore conosciuto per la sua lunga collaborazione con i Bee Gees. Questo disco è stato prodotto in Inghilterra, a Londra, e vicino di studio di registrazione c'era proprio Peter Gabriel, che realizzava l'album citato prima, Melt, il suo terzo disco da solista. Ci stiamo proprio girando attorno a Peter Gabriel, e chissà che più tardi all'interno di Good Times non si ci riesca ad ascoltarlo in qualche modo. Intanto però adesso arrivano i Jethro Tull con Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die.

ACDC dai High Voltage, Alto Voltaggio era il loro disco, dal quale abbiamo ripescato questa It's a long way to the top if you wanna rock and roll. È lunga la strada se vuoi fare, se vuoi arrivare in cima facendo rock and roll. Ed è lunga anche la strada ancora che ci separa dal termine di questa puntata di Good Times, più o meno, insomma, però ci sono tante belle canzoni ancora da ascoltare. Tipo, ci eravamo promessi un Peter Gabriel, visto che ci abbiamo girato attorno tra Kate Bush, la storia di Una giornata uggiosa di Lucio Battisti. Ascoltiamoci però un pezzo, in questo caso un pezzo dei Genesis, tratto dall'ultimo disco dei Genesis in cui Peter Gabriel faceva il frontman. Sto parlando di The Lamb Lies Down on Broadway e ci ascoltiamo proprio la title track,

Tame Impala, questa era Posthumous Forgiveness dal suo disco, loro disco, perché ormai nel 2015 il progetto Tame Impala è diventato progetto di semplicemente Kevin Parker, che nel 2020 pubblicava questo disco, nel 2025, sul finire dell'anno scorso appunto, ha pubblicato un disco molto molto tendente alla techno, proprio per ballare. E rimaniamo su ritmi danzerecci, su sonorità danzerecce, con i prossimi artisti che ci ascoltiamo, i Brother Johnson, questa è Stomp.

i Black Keys a chiudere questa puntata di Good Times con la loro Gotta Get Away, tocca andarsene, dice il testo, dice bisogna andare via, ma non temete perché torniamo tra una settimana sempre qui a Good Times sulle frequenze giuste, quelle di Radio Formia, a portarvi il solito carico di buone vibrazioni, rock and roll e voglia di ballare. Beh, mi resta che augurarvi un'ottima serata e ringraziarvi per essere stati in mia compagnia. Sono Francesco Vaccaro e, come vi ho appunto detto, ci sentiamo settimana prossima sempre qui di giovedì alle 18:15, ovviamente su Radio Formia, sulla quale vi consiglio di continuare a stare per ascoltare tutti i programmi e l'informazione che arriva proprio ora. Ciao a tutti!

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone nel centro urbano, si rallenta per traffico lungo via San Gerardo e via Le Roma. Andiamo nel comune di Cassino, brevi rallentamenti anche qui per traffico intenso lungo via Garigliano e viale Bonomi. Ci spostiamo ora a Latina, si procede a rilento su viale 21 Aprile e viale dello Statuto. Rallentamenti poi in via Epitaffio, tra via Pantanaccio e via Gionchetto. Andiamo ora sulla Nettunense, traffico rallentato all'altezza di via Genio Civile in direzione di Anzio. Scendiamo più a sud, code a tratti sulla Flacca tra Gaeta e Formia in quest'ultima direzione. È tutto da Arianna Croce, Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.
3: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
4: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
4: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
5: Anch'io mangio sano, eh?
4: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
6: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
4: Massimo, ti vedo.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20

0: Pianta ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radioformia
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Era uscito per una passeggiata nei pressi della comunità terapeutica che lo ospitava. Pochi istanti dopo, lungo la provinciale ausente, è stato travolto da un furgone ed è morto dopo un giorno di agonia. Francesco Nardi, 63 anni, originario di San Giovanni in Carico e conosciuto nel suo paese soprattutto per la lunga attività di pittore. Il decesso è avvenuto al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, dove l'uomo era stato trasferito in seguito al progressivo aggravarsi delle sue condizioni. L'investimento si è nel pomeriggio in località Cerri Aprano, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nardi era ospite della comunità terapeutica Insieme e stava percorrendo a piedi la strada provinciale quando è stato investito un furgone condotto da un ambulante di 65 anni, residente nello stesso comune. L'autista stava facendo ritorno a casa dopo aver lavorato durante la mattinata al mercato di Pontecorvo. Si è fermato immediatamente dopo l'impatto e ha prestato i primi soccorsi al 63enne in attesa dell'arrivo degli operatori sanitari. Sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa di traumi e delle lesioni riportati. È stato trasferito nelle ambulanze all'ospedale San Camillo di Roma e sottoposto ai primi accertamenti. Successivamente trasferito al Policlinico Universitario Tor Vergata, dove i medici hanno tentato fino all'ultimo di salvarlo. Ogni sforzo però si è rivelato inutile. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Formia hanno condotto a termine un'importante operazione antifrode nel comune di Castelforte, culminata con l'arresto in flagranza di reato di un uomo accusato di spendita e possesso di monete falsificate. L'intervento dei carabinieri è scattato in seguito a diverse segnalazioni provenienti da esercenti locali nella frazione di Suio Terme. L'autore del reato, SM, classe 1996, originario di Cassino e attualmente domiciliato a Minturno, è stato fermato ai militari subito dopo aver tentato di effettuare acquisti presso alcune attività commerciali della zona, utilizzando banconote contraffatte. I carabinieri hanno poi proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire e sequestrare 17 banconote false in tagli da 50 e 20 euro. Un dettaglio importante emerso ai primi accertamenti tecnici è che tutte le banconote sequestrate riportavano le medesime matricole, confermando la natura fraudolenta del denaro. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo poi le richieste formulate dalla procura di Cassino, ha convalidato l'arresto. Nei confronti dell'indagato è stata inoltre disposta l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso un comando dei carabinieri. Uno scontro tra due auto articolati e due auto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Formia, all'altezza dello svincolo con via Ferrucci. Sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, alcuni occupanti delle due auto, soccorsi dagli operatori sanitari del 118, intervenuti con un'autoambulanza. L'incidente inoltre ha provocato momenti di tensione, sfociati in una lite tra i protagonisti del sinistro, sedata però dall'intervento degli agenti del commissariato di polizia e dai vigili urbani, che hanno poi proceduto ai rilievi dell'incidente e alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità. La circolazione ha subito notevole rallentamento in quel punto molto trafficato e si sta controllando, soprattutto dopo l'incidente, la funzionalità degli impianti semaforici della zona per garantire le giuste condizioni di sicurezza nell'attraversamento della trafficatissima arteria. È stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari il 64enne di Itri, che era stato associato al carcere di Cassino il giorno di Ferragosto. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Itri in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dottoressa Santoni per la denuncia presentata per maltrattamenti dalla ex moglie. È stata ieri accolta la richiesta avanzata dal difensore di fiducia, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, in virtù della diversa ricostruzione dei fatti emersa durante l'interrogatorio di garanzia e la produzione medica relativa alle precarie condizioni di salute dell'uomo. Quello che si temeva con la chiusura del ponte sul rio di Itri è avvenuto. Il malore di un residente incontrato a Rignano ha fatto scattare l'allarme, ma i soccorsi sono arrivati dopo un'ora a causa della strada alternativa via Calabretto, troppo stretta e accidentata per consentire il transito agevole dell'ambulanza. gli abitanti delle

0: strade Rignano, San Giacomo e Calabretto continuano a sentirsi sempre più isolati. Contrada Rignano è interessata ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte iniziati a metà luglio, un intervento legato alla sicurezza idrogeologica e alla necessità di intercettare fondi europei anche alla luce dei tragici eventi del passato provocati dall'esondazione del canale che arriva fino a Vindicio, un'opera che secondo i residenti avrebbe dovuto essere accompagnata da una soluzione viaria alternativa adeguata, soprattutto per garantire l'accesso ai mezzi di emergenza. C'è stato l'ultimo episodio con un anziano bisognoso di cure e uno dei residenti ha lanciato l'allarme e è stato poi costretto a raggiungere in moto l'ambulanza e guidarla fino al luogo dell'emergenza. Una corsa contro il tempo che tra andata e ritorno ha richiesto circa un'ora anche per le difficoltà riscontrate sulla viabilità alternativa. La percentuale della raccolta dei rifiuti solidi urbani a Minturno nei mesi di giugno e luglio 2026 è stato il miglior risultato raggiunto dal 2023 ad oggi. Lo certificano i dati ufficializzati dalla ditta del Prete, che gestisce il servizio da anni sul territorio minturnese, che nei mesi scorsi si è aggiudicata la gara, che consentirà alla stessa azienda di operare per altri 7 anni. A giugno la percentuale della raccolta ha superato la soglia del 70%, attestandosi al 70,02%, un dato significativo alla luce dei precedenti numeri. Infatti, nel giugno 2023 la percentuale era del 68,63%, nel 2024 del 64,64% e nel 2025 del 68,05%. Quest'anno la raccolta è migliorata con il raggiungimento del 70%, stesso trend per il mese di luglio che nel 2026 ha toccato il 71,71%. Anche qui, negli anni precedenti, la percentuale era stata tra il 66 e il 68%. Il fatto importante da segnalare è che continuano i controlli anche delle buste abbandonate che stanno svelando i nomi degli autori di questo atto incivile. Sabato, nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12:30 nell'area del Redentore, nella cosiddetta area Quadrivio, ci sarà la raccolta di ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Proseguono al Parco De Curtis di Giano a Santoianni gli appuntamenti del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Questa sera alle 21:45 il festival si animerà con il Kappa Pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo dedicato all'energia e alle atmosfere del Kappa Pop, fenomeno musicale particolarmente amato dalle nuove generazioni. Domani poi alle 19:00 convegno didattico con l'associazione L'Educazione Sentimentale, presieduta dall'avvocato Esther Tallini. Alle 20:30 tornerà il Canta Quiz Dottor Y, mentre alle 21:45 sarà protagonista il Dino Show, uno spettacolo che porterà bambini e famiglie in un'avventura nel mondo dei dinosauri. All'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro a Formia, questa sera alle 21:30 si terrà lo spettacolo musicale I migliori anni, viaggio musicale nei nostri ricordi con Gianni Donati. L'ingresso è libero. All'area Virgilio, a Gaeta, nello spazio dell'ex Avir, questa sera alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale comico musicale La Prova del 9, scritto, diretto e interpretato da Maurizio Casagrande. In tour in tutta Italia, la pièce unisce risate, imprevisti paradossali e musica dal vivo, raccontando le disavventure di un artista alle prese con un produttore diffidente, una cantante riluttante e musicisti confusi. Penultimo appuntamento questa sera alle 21 al Circolo Nautico Vela Viva di Formia, sul litorale di Vindicio, della rassegna estiva Cinema alla Deriva, giunta alla 20ª edizione e curata dal professor Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione e Cicerone e attivo operatore culturale. Sarà proiettato, preceduto da una breve presentazione, il film La donna che visse due volte, Vertigo, una pellicola del 1958 di Alfred Hitchcock con James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes e Tom Elmore. Il film, che ha ottenuto 2 candidature a premi Oscar, è tratto dall'omonimo romanzo francese di Pierre Boileau e Thomas Nassayac. L'ingresso è libero. In occasione della 63esima festa del mare, si inaugura oggi alle 18, presso la chiesa inferiore della parrocchia di Sant'Albina a Scauri, la mostra filaterico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini e cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del circolo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra potrà essere visitata fino al 23 agosto, con orario di apertura al pubblico dalle 18 alle 23. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport.
0: Per il prossimo campionato di basket della divisione regionale 1, la Fabiani Formia ha confermato tra le sue file l'ala Antonio Toscano, un elemento sicuramente importante per il team allenato da Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mattoni.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone nel centro urbano, si rallenta per traffico lungo via San Gerardo e via Le Roma. Andiamo nel comune di Cassino, brevi rallentamenti anche qui per traffico intenso lungo via Garigliano e via Le Bonomi. Ci spostiamo ora a Latina, si procede a rilento su viale 21 Aprile e viale dello Statuto. Rallentamenti poi in via Epitaffio, tra via Pantanaccio e via Gionchetto. Andiamo ora sulla Nettunense, traffico rallentato all'altezza di via Genio Civile in direzione di Anzio. Scendiamo più a sud, code a tratti sulla Flacca tra Gaeta e Formia in quest'ultima direzione. È tutto da Arianna Carocci, Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

man. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: per lei.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
10: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Era uscito per una passeggiata nei pressi della comunità terapeutica che lo ospitava. Pochi istanti dopo, lungo la provinciale ausente, è stato travolto da un furgone ed è morto dopo un giorno di agonia. Francesco Nardi, 63 anni, originario di San Giovanni in Carico e conosciuto nel suo paese soprattutto per la lunga attività di pittore. Il decesso è avvenuto al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma, dove l'uomo era stato trasferito in seguito al progressivo aggravarsi delle sue condizioni. L'investimento si è verificato nel pomeriggio in località Cerri Aprano, nel territorio di Santi Cosma e Damiano. Nardi era ospite della comunità terapeutica Insieme e stava percorrendo a piedi la strada provinciale quando è stato investito un furgone condotto da un ambulante di 65 anni, residente nello stesso comune. L'autista stava facendo ritorno a casa dopo aver lavorato durante la mattinata al mercato di Pontecorvo. Si è fermato immediatamente dopo l'impatto e ha prestato i primi soccorsi al 63enne in attesa dell'arrivo degli operatori sanitari. Sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelforte. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa di traumi e delle lesioni riportati. È stato trasferito nell'ambulanza all'ospedale San Camillo di Roma e sottoposto ai primi accertamenti. Successivamente trasferito al Policlinico Universitario Tor Vergata, dove i medici hanno tentato fino all'ultimo di salvarlo. Ogni sforzo però si è rivelato inutile. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Formia hanno condotto a termine un'importante operazione antifrode nel comune di Castelforte, culminata con l'arresto in flagranza di reato di un uomo accusato di spendita e possesso di monete falsificate. L'intervento dei carabinieri è scattato in seguito a diverse segnalazioni provenienti da esercenti locali nella frazione di Suio Terme. L'autore del reato, SM, classe 1996, originario di Cassino, attualmente domiciliato a Minturno, è stato fermato ai militari subito dopo aver tentato di effettuare acquisti presso alcune attività commerciali della zona, utilizzando banconote contraffatte. I carabinieri hanno poi proceduto ad una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire e sequestrare 17 banconote false in tagli da 50 e 20 euro. Un dettaglio importante emerso ai primi accertamenti tecnici è che tutte le banconote sequestrate riportavano le medesime matricole, confermando la natura fraudolenta del denaro. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo poi le richieste formulate dalla procura di Cassino, ha convalidato l'arresto. Nei confronti dell'indagato è stata inoltre disposta l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria presso un comando dei carabinieri. Uno scontro tra due auto articolati e due auto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Formia, all'altezza dello svincolo con via Ferrucci. Sono rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve, alcuni occupanti delle due auto, soccorsi dagli operatori sanitari del 118, intervenuti con un'autoambulanza. L'incidente inoltre ha provocato momenti di tensione, sfociati in una lite tra i protagonisti del sinistro, sedata però dall'intervento degli agenti del commissariato di polizia e dai vigili urbani, che hanno poi proceduto ai rilievi dell'incidente e alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità. La circolazione ha subito notevole rallentamento in quel punto molto trafficato e si sta controllando, soprattutto dopo l'incidente, la funzionalità degli impianti semaforici della zona per garantire le giuste condizioni di sicurezza nell'attraversamento della trafficatissima arteria. È stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari il 64enne di Itri, che era stato associato al calcio di Cassino il giorno di Ferragosto. L'uomo era stato arrestato dai carabinieri di Itri in seguito all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dottoressa Santoni per la denuncia presentata per maltrattamenti dalla ex moglie. È stata ieri accolta la richiesta avanzata dal difensore di fiducia, l'avvocato Pasquale Di Gabriele, in virtù della diversa ricostruzione dei fatti emersa durante l'interrogatorio di garanzia e la produzione medica relativa alle precarie condizioni di salute dell'uomo. Quello che si temeva con la chiusura del ponte sul rio di Itri è avvenuto. Il malore di un residente incontrato a Rignano ha fatto scattare l'allarme, ma i soccorsi sono arrivati dopo un'ora a causa della strada alternativa via Calabretto, troppo stretta e accidentata per consentire il transito agevole dell'ambulanza. Gli abitanti delle contrade Rignano, San Giacomo e Calabretto continuano a sentirsi sempre più isolati. Contrada Rignano è interessata ai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte iniziati a metà luglio, un intervento legato alla sicurezza idrogeologica e alla necessità di intercettare fondi europei anche alla luce dei tragici eventi del passato provocati dall'esondazione del canale che arriva fino a Vindicio, un'opera che secondo i residenti avrebbe dovuto essere accompagnata da una soluzione viaria alternativa adeguata, soprattutto per garantire l'accesso ai mezzi di emergenza. C'è stato l'ultimo episodio con anziano bisognoso di cure e uno dei residenti ha lanciato l'allarme e è stato poi costretto a raggiungere in moto l'ambulanza e guidarla fino al luogo dell'emergenza. Una corsa contro il tempo che tra andata e ritorno ha richiesto circa un'ora anche per le difficoltà riscontrate sulla viabilità alternativa. La percentuale della raccolta di rifiuti solidi urbani a Minturno nei mesi di giugno e luglio 2026 è stato il miglior risultato raggiunto dal 2023 ad oggi. Lo certificano i dati ufficializzati dalla ditta del Prete, che gestisce il servizio da anni sul territorio minturnese, che nei mesi scorsi si è aggiudicata la gara, che consentirà alla stessa azienda di operare per altri 7 anni. A giugno la percentuale della raccolta ha superato la soglia del 70%, attestandosi al 70,02%, un dato significativo alla luce dei precedenti numeri. Infatti, nel giugno 2023 la percentuale era del 68,63%, nel 2024 del 64,64% e nel 2025 del 68,05%. Quest'anno la raccolta è migliorata con il raggiungimento del 70%, stesso trend per il mese di luglio, che nel 2026 ha toccato il 71,71%. Anche qui, negli anni precedenti, la percentuale era stata tra il 66 e il 68%. Il fatto importante da segnalare è che continuano i controlli anche delle buste abbandonate, che stanno svelando i nomi degli autori di questo atto incivile. Sabato, nuovo appuntamento con la rassegna Formia Miniera Urbana per la raccolta di RAE, rifiuti ingombranti, oli vegetali esausti e abiti usati. Dalle 8 alle 12:30 nell'area del Redentore, nella cosiddetta area Quadrivio, ci sarà la raccolta di ingombranti. Per ogni RAE conferito da parte dell'utenza verrà riconosciuto un buono spesa da utilizzare per l'acquisto di una nuova apparecchiatura elettronica. Per ogni 10 litri di olio vegetale esausto consegnato, l'utente riceverà in omaggio un litro di olio da frittura. Proseguono al Parco De Curtis di Giano Santoianni gli appuntamenti del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie. Questa sera alle 21:45 il festival si animerà con il K-Pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo dedicato all'energia e alle atmosfere del K-Pop, fenomeno musicale particolarmente amato dalle nuove generazioni. Domani poi alle 19 convegno didattico con l'associazione L'Educazione Sentimentale, presieduta dall'avvocato Esther Tallini. Alle 20:30 tornerà il cantaquiz Dottor Y, mentre alle 21:45 sarà protagonista il Dino Show, uno spettacolo che porterà bambini e famiglie in un'avventura nel mondo dei dinosauri. All'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro a Formia, questa sera alle 21:30 si terrà lo spettacolo musicale I Migliori Anni, viaggio musicale nei nostri ricordi con Gianni Donati. L'ingresso è libero. all'area Virgilio, a Gaeta, nello spazio dell'ex Avir. Questa sera alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale comico musicale La Prova del 9, scritto, diretto e interpretato da Maurizio Casagrande. In tour in tutta Italia, la pièce unisce risate, imprevisti paradossali e musica dal vivo, raccontando le disavventure di un artista alle prese con un produttore diffidente, una cantante riluttante e musicisti confusi. Penultimo appuntamento questa sera alle 21 al Circolo Nautico Vela Viva di Formia, sul litorale di Vindicio, della rassegna estiva Cinema alla Deriva, giunta alla 20ª edizione e curata dal professor Pasquale Gionta, ex dirigente scolastico dei licei Vitruvio Pollione e Cicerone e attivo operatore culturale. Sarà proiettato, preceduto da una breve presentazione, il film La donna che visse due volte, Vertigo, una pellicola del 1958 di Alfred Hitchcock, con James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes e Tom Elmore. Il film, che ha ottenuto due candidature a premi Oscar, è tratto dall'omonimo romanzo francese di Pierre Boileau e Thomas Nassiac. L'ingresso è libero. In occasione della 63ª Festa del Mare si inaugura oggi alle 18 presso la Chiesa Inferiore della Parrocchia di Sant'Albina a Scauri la mostra filaterico-cartografica intitolata Scauri nelle cartoline d'epoca. Il percorso espositivo comprende oltre 700 tra immagini e cartoline d'epoca dedicate alla località turistica, in gran parte provenienti dalla collezione di Lorenzo Pellegrino, presidente del ciclo filatelico Marco Tullio Cicerone di Formia. La mostra potrà essere visitata fino al 23 agosto con orario di apertura al pubblico dalle 18 alle 23. L'ingresso è libero.
0: Radio Formia informa. Sport.
10: Per il prossimo campionato di basket della divisione regionale 1, la Fabiani Formia ha confermato tra le sue file l'ala Antonio Toscano, un elemento sicuramente importante per il team allenato da Gianni Di Rocco. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: Pokémon.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
2: Sono le 22:40 minuti.

rendi chiaro quel che hai, la paura li terrà.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.